Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

in Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Pezzi da Balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

0: Sassi dietro Galassi.
1: In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Pezzi da Balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Pronto, pronto. Qui a Radio Z, con chi parlo?
1: Sono un uomo innamorato da morire.
0: Ah, bene, sono felice.

0: se vuoi possiamo fare una dedica a questa signora o signorina.
1: Sono un uomo innamorato da morire.
0: È meraviglioso sentirlo dire così pubblicamente.
1: E questo cuore batte veloce se lei mi appare.
0: Diglielo, fate coraggio.

Io mi auguro che questa persona sia all'ascolto della nostra radio e che senta la tua voce e che possa capire come è vero e grande il sentimento che provi per lei.

0: raccomando, fammi sapere, telefonami ancora e ricordami, io sono quell'uomo innamorato. A presto.
1: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.

0: Cucina.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Domenica qualche temporale in più interesserà le Alpi occidentali per l'avvicinamento di un fronte da ovest. I fenomeni si intensificheranno in giornata, si estenderanno al restante arco alpino, sconfinando alle piedemontane centro-orientali. Localmente fenomeni forti, qualche temporale di calore atteso anche sull'Appennino e zone interne delle isole maggiori. Localmente forti anche qui, continuerà a fare molto caldo, seppur con qualche grado in meno al nord-ovest. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Rudy, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foody, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foody, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Radio Liscio presenta il podcast Ma cos'è questo palco?
1: Ciao a tutti, mi chiamo Beatrice Orrigo e per tanti anni sono stata la cantante di un'orchestra da ballo, girando l'Italia in lungo e in largo, esibendomi in tanti locali e feste di piazza. Oggi però mi metto dall'altra parte del microfono e vi porto a conoscere i più grandi cantanti e musicisti che hanno fatto la storia del nostro genere musicale, ma dal punto di vista di una loro collega. Scopriremo aneddoti, storie e retroscena del palco che tutte le sere ci fa vivere grandi emozioni. Oggi, a Ma cos'è questo palco, ho il grande onore di avere con me un punto di riferimento della fisarmonica, da ballo, ma non solo. A Ma cos'è questo palco, il grande Walter Losi. Oggi è un vero piacere perché non è solo un'intervista, ma è ritrovare un amico e un collega che non vedo da tanti anni e con cui ho condiviso i 10 anni di orchestra che ho fatto. Un grande fisarmonicista, uno dei più grandi qui in Italia, Ma cos'è questo palco? Do un grandissimo benvenuto a Walter Losi! Ciao Walter!
2: Ciao Bea. Ciao! Ciao.

0: orchestra, no? Diventa la tua famiglia, si chiacchiera, si racconta, no? A volte non ci si racconta niente perché se si vede tutti i giorni non sai più neanche cosa dire, però vabbè, comunque trovavamo sempre qualcosa da dire.
1: Verissimo, verissimo. Viaggi veramente lunghissimi e tra l'altro Walter era, magari tu non lo sai neanche, però tra noi colleghi c'era questa leggenda metropolitana che i racconti di Walter iniziavano in un viaggio in pullman e poi a puntate risalivi il giorno dopo e lui ti diceva: ti stavo dicendo, come se però era il giorno prima.
0: Sì, sì, beh, certo. Sì, sì, è vero, insomma. C'erano, sì, e forse a volte ero anche ripetitivo, no, in certe cose, e continuavo a raccontare le stesse cose. Questo è vero.
1: Però sempre interessante, perché comunque tu hai una grandissima esperienza. Se non vado errata, tu hai festeggiato da poco 50 anni di carriera sul palco.
0: Beh, dunque, io adesso ho 66 anni e ho cominciato a suonare, a studiare, diciamo, lo strumento a 13 anni. A 15 anni ho iniziato le prime serate con le orchestre, no? E queste erano orchestre allora di semiprofessione, diciamo, no? più una cosa fra amici, però si andava a suonare, cominciavano ad esserci le date, eccetera. Poi verso i 16 anni e mezzo, 17, sono entrato con un'orchestra già più di professione, anzi direi proprio più di professione, che era Fausto Prati, e ci sono stato fino ai 18. Dopodiché ai 18 anni ho avuto l'onore di entrare con una grande orchestra piacentina, forse la più grande, anzi la più grande, che era Franco Bagutti, e da lì ho fatto 18 anni sparati dentro un pullman, chiuso dentro un pullman, e non sono più uscito da quel pullman lì praticamente. E questo
1: adesso
0: è stato l'inizio, diciamo.
1: Ripercorriamo un pochino, poi ripercorreremo la tua lunga e grande carriera, però io volevo sapere come è arrivata la fisarmonica tra le braccia di Walter Losey. Sei stato tu che un giorno hai espresso questo desiderio? È stato l'input di un tuo parente, di un tuo familiare? Perché non studi fisarmonica?
0: Allora, scusa un attimo, adesso te lo spiego, ma tu sentirai un rumore sotto. Chi è il cagnolino?
1: È un cagnolino!
0: che comincia a chiedermi se vuole andare giù, no, vuole uscire. È stata tranquilla fino adesso mi sente parlare, è così. Comunque va bene, ripartiamo. Allora, io ho iniziato a 13 anni, non sapevo cos'era la fisarmonica, non sapevo neanche cos'era la musica, nel senso che non avevo questa attrazione verso la musica, finché un giorno sono andato a casa di un mio amico di infanzia, per, come si fanno a quell'età lì, vai a trovare l'amico alle 2 del pomeriggio per andare sul campo sportivo. Entrando in casa sua, l'ho visto che aveva in mano questa fisarmonica. E incuriosito di questa cosa qua, gli ho chiesto: ma da quanto suoni che hai questo strumento? E lui mi ha detto: ho appena iniziato, sapeva già fare qualcosettina, vado a scuola di fisarmonica. Fino lì non è successo niente. Sul tavolo avevo una melodica, quelle che si usano alle scuole medie, no? Che si soffia e c'è una tastierina dove tu schiacci questa tastiera e escono le note, logicamente. E mi ha insegnato un pezzettino, no? Ma semplicissimo, una cosa semplicissima. Non so cosa mi è successo, ma è come se si fosse aperto qualcosa nella mia testa da ragazzotto, diciamo. Sono andato subito a casa e ho detto a mio padre: papà, voglio andare a scuola di fisarmonica. C'è rimasto perché diceva: così di botto. Però sai, forse perché lo strumento ai nostri genitori piaceva, fondamentalmente forse piaceva, era una cosa particolare, no? La fisarmonica era ballo, era divertimento, e lui tranquillamente mi ha detto: va bene, se vuoi andare vai pure col tuo amico. Sì, lo porto su papà, vado anch'io, va bene. È iniziata così.
1: Io abitavo molto poi in un paesino casuale, quindi
0: sì, proprio casuale al massimo. Ma la cosa poi divertente è che io abitavo in un paesino piccolo che si chiamava Rottofreno, che si chiama Rottofreno,
1: dove ho abitato anch'io, tra l'altro.
0: Dove hai abitato anche tu, bravissima. E dopo un po' di tempo, sai, allora gli amici, no,

0: quelli della stessa squadra, diciamo che dove ci trovavamo a giocare a pallone, ci trovavamo alla stazione a giocare, a divertirci, eccetera, no? Poi si sono messi a venire anche altre squadre di fisarmonica, perché hanno detto vanno loro, andiamo anche noi. E comunque poi è stata una cosa bella, divertente tutto anche, ma poi la cosa è cominciata a diventare seria, perché io ho cominciato a essere abbastanza puntiglioso su quello che stavo studiando, e invece poi i ragazzi che hanno seguito questo hanno un po' tutti mollato, diciamo, hanno tutti smesso. L'unico che ha continuato, diciamo, sono stato io, e ne ho fatto il mio lavoro e la mia vita, ecco.
1: Come Highlander, ne rimarrà solo uno?
0: Ne rimarrà solo uno.

0: Walter, ascolta. Sì. Mi sono, nonostante noi ci conosciamo da una vita, dal 2001 circa, sì, mi sono un po' andata a informare sul web leggendo altre interviste che hai fatto, e ho letto una cosa che mi ha stupito e che non sapevo. Tu volevi fare il calciatore? È vero?
1: Sì, io giocavo a pallone, ero anche molto portato a giocare a pallone. Avevo una bella velocità di corsa, eccetera. Avevo fatto anche un provino a Piacenza, allo stadio di Piacenza. E questo è vero, però dopo è prevalsa la musica e non c'è niente da fare. Anche il pallone se n'è andato.
0: Con quale?
1: Anche perché poi su un pullman non potevamo giocare a pallone. Mi sarebbe piaciuto, ma non c'era niente da fare.
0: No, però a volte è capitato, io lo ricordo, che ci fosse un pallone trovato in qualche pista da ballo e che si ne approfittasse per fare una partitina.
1: Quando prima di stare a casa da Bagutti, l'estate noi finito di suonare, che era anche l'età, perché io sono stato con Franco fino a 36 anni, perciò finito di suonare d'estate, se c'era un fazzoletto di campo con l'erba, giocavamo alla fine serata, caricavamo il pullman e poi giocavamo il pallone. Era proprio, ci piaceva da matti questo.
0: Pensa
1: sì,
0: che si trovavano, adesso non lo so, le energie dopo un viaggio, dopo aver montato, certo, dopo aver suonato per giocare a pallone. Ma con quello, che maglia ti saresti visto? Con quella del Piacenza?
1: Penso di sì. Penso sicuramente sì, mi sarei visto lì, ecco. Che allora il Piacenza era una squadra che era anche andata in Serie A, tra l'altro, perciò
0: sì,
1: era, non so se quell'anno lì che ho fatto il provino io era in Serie B o dove era, questo non me lo ricordo, però è stata anche in Serie A comunque.
0: Una domanda che volevo farti, perché noi vediamo sempre i musicisti sul palco, però noi
1: sì,
0: ci esibiamo nelle sale da ballo. Dimmi. Ma tu sai ballare? Sì.
1: No. sono una frana in quel senso lì. C'è la mia compagna Elena che ogni quando andiamo a trovare qualche orchestra mi fa ballare, mi vergogno a passare davanti all'orchestra, che vedono che sono come un palo, no?
0: No, no, ma io voglio vedere ballare adesso, dai!
1: Adesso qui è impossibile, non ho la partner adesso, però ce l'ho, femminile ce l'ho, ma è questa, guarda, non so se la vedi, te la presento.
0: Oddio, come si chiama questo amore?
1: Questo si chiama Luna.
0: Ciao Luna!
1: È la mia spacca, io la chiamo spacca.
0: Per gli amici che ci stanno solo ascoltando, è il cagnolino che è entrato nell'inquadratura,
1: sì,
0: e voi lo sentite
1: è
0: comunque,
1: la cagnolina
0: che cerca di attirare le attenzioni di Walter.
1: Sì.
0: La vita del musicista, poi parleremo ovviamente anche di musica perché in fondo siamo qui per quello, però anche per ricordare, scambiarci degli aneddoti. Io ricordo che Walter oltre a un uomo estremamente umile alla mano, come state ascoltando e vedendo anche voi, lo ricordo come un salutista, perché lui, la nostra vita è sempre un po' sregolata, diciamo così, ma Walter è una persona che cerca veramente di tenere una dieta, una routine. Io ti ricordo così, molto molto ligio, molto preciso.
1: Non ho mai strafatto, non bevo, non fumo, cioè, allora ho fumato fino ai 25-26 anni e poi ho smesso, basta, ho detto no, mi sto facendo del male inutilmente, mi sa, allora ho smesso, difatti sono già più di 40 anni che ho smesso e di questo sono molto contento. Bere non ho mai bevuto e sto bene, ecco. L'unica cosa che mi ha dato, insomma, che questa è una ripercussione del mio strumento, è un po' la schiena, perché comunque uno strumento pesa quasi 14 kg e con tutti gli anni che l'ho tenuto in spalla, in piedi, nelle serate, insomma, questo mi ha un po' segnato, questo sicuramente mi ha segnato. Però
0: una
1: per
0: cosa
1: il resto
0: che fa
1: mi sono
0: parte
1: sempre curato bene.
0: Esatto, tant'è che a un certo punto, durante gli anni dell'orchestra Gigi Chiappin, ma verso la fine, abbiamo pensato, visto che eravamo stufi di mangiare panini, di comprarci un microonde. Non so se ti ricordi, Walter.
1: Altro che. È stata un'idea eccezionale quella lì, perché comunque ci potevamo scaldare le cose, cioè, era diventata una cosa più bella anche, no? Poi ci si trova tutti nel camerino, non uno da una parte, uno dall'altro, un panino, no, si trovava tutti lì e ognuno si faceva scaldare le sue cose, e era molto bello, sì.
0: Io ho un ricordo, perché appunto avendo questa opportunità, voi dovete sapere che d'estate si mangia nelle feste di piazza, ma d'inverno appunto nei camerini dei locali ho il panino, l'insalata di riso, e la dieta è molto povera, la dieta dell'orchestrale, e quindi noi avevamo questo microonde e potevamo portarci anche alcune cose da scaldare, spesso era minestrone o pesce. E io ricordo una sera in cui Walter, eravamo in un locale a Torino che esiste ancora, aveva scaldato, non mi ricordo se era pesce o minestrone, e si era sparso il profumo per tutto il locale, tanto che il gestore era venuto a lamentarsi.
1: Dici che ero io o qualcun altro, non lo so, non mi ricordo.
0: Io questo ricordo divertentissimo di questa cosa.
1: Ma sai, a volte a scaldare certe cose era un po' così, insomma, era d'altronde, non c'era niente da fare, insomma. Questo succede anche a casa, quando cucini certe cose, se non apri, caro mio.
0: Però è stato divertente, perché le persone entravano nel locale, iniziavano a entrare e ma cos'è questo profumo?
1: Ma sono in un locale o in un ristorante? Forse ho sbagliato.
0: È un'idea, però. Cambiando argomento, io ho visto dalle tue foto recenti, perché come dicevo noi non ci vediamo da parecchi anni, una decina d'anni circa, ho visto che è comparso sulle tue mani un nuovo tatuaggio. Parlami un po' di questa cosa, faccelo vedere, se riesci a farlo entrare nell'inquadratura.
1: Un giorno ho deciso di farmi il tatuaggio di Charlie Chaplin, no? Perché mi piace tantissimo questo attore qui. È straordinario, mi piace tantissimo. Allora ho fatto il tatuaggio, ma io non so se riuscite a vederlo in che punto, ecco, più o meno. Questo è stato il primo tatuaggio che ho fatto, perché poi comincia una malattia, fai il primo, poi puoi fare anche il secondo. E poi, ho fatto praticamente sulle mani, non so se riuscite, ecco, ho fatto Minnie e Topolino, e c'è una nota musicale in forma di cuore. Questo è stato il braccio destro, diciamo. Questo sul braccio sinistro invece sul braccio sinistro ho fatto una farfalla, poi ho fatto Snoopy con Charlie Brown, poi ho fatto la pantera rosa, non so se è un po' difficile farlo da vedere,
0: ti devi spogliare adesso.
1: Ho fatto questo che tanti non riescono a capire cos'è, in realtà è la linea, quella della pubblicità di Bialetti, non so se la ricordi.
0: Ah, dell'Agostina era? Sì.
1: Dell'Agostina, bravissima. E poi ho fatto qui, eccolo qui, il contrario, però faccio il contrario, Gatto Silvestro.
0: Tutti i fumetti.
1: Adesso mi manca l'ultimo, che ci tengo da matti a farlo, perché lo voglio fare. Il coyote, quello lì, quello non me lo toglie nessuno perché è troppo simpatico. Non ho tatuaggi che ho, tipo teschi o cose del genere, che vanno anche di moda anche quelli lì. No, io ho tatuaggi di personaggi dei fumetti, ecco, diciamo.
0: Ma io avevo visto anche delle ali sulle mani, mi sbagliavo?
1: Questa farfalla.
0: Ah, ok. Vedendo, perché ho visto dei video in cui tu suonavi e vedevo delle ali, sì. Quindi era la farfalla, ok.
1: Era la farfalla che vedevi, e l'altra mano invece che vedevi, la destra, che era più visibile, diciamo, c'è appunto Minnie e Topolino, no? Ci sono tutti e due i personaggi della Walt Disney, più una nota musicale, al posto di essere un cerchietto nero, in realtà è un cuoricino che sta per il valore della nota, ecco, tutto lì.
0: Giustamente la farfalla sulle mani, perché le mani di Walter Losi volano quando lui suona, quindi la farfalla si anima.
1: Non lo fa, non l'ho fatto per quello, mi piaceva la farfalla, tutto bene.

0: Walter, ascolta.
1: Dimmi.
0: Noi, ma soprattutto tu, che hai iniziato molto prima di me, hai girato tantissimi locali. Ce n'è uno storico che magari non è neanche più in attività, che ti è rimasto nel cuore, dove andavi particolarmente volentieri?
1: Ma sai, i locali che, che mi sono rimasti nel cuore sono tanti, perché comunque, specialmente più nella gioventù, ti entrano dentro, perché magari, e questi erano locali piacentini, uno era il Lido Po di Piacenza, l'altro era l'Hollywood a Bigozzone, che tu non hai mai fatto, anche
0: no,
1: perché non
0: no.
1: esiste più, non esiste più. Questi erano due locali piacentini dove, insomma, diciamo, ho fatto tante serate da ragazzo giovane e con tante soddisfazioni, ecco, allora era uno spettacolo tutto, insomma. Poi ce ne sono tantissimi altri, perché insomma tu ne hai fatti tanti di locali, tu hai avuto ancora la fortuna, nonostante sei più giovane di me, di comunque poterne fare tanti che adesso non ci, tu sai benissimo che adesso non ci sono proprio più, no? Perciò hai avuto questa fortuna di poterli fare, ecco, e di poter raccontare, io l'ho fatto anch'io quel locale lì. E questi comunque, questi due, diciamo, sono quelli piacentini più che mi hanno preso più il cuore dai tempi, che con Baguti ci eravamo anche spesso. Un locale invece dove a 18 anni, mi ricordo ancora adesso, allora si usava fare l'attrazione in pista, come poi è andata ancora avanti per tanti anni. C'era il momento della serata che scendevano i solisti o i cantanti a fare questo quarto d'ora, diciamo, di spettacolo, più che da ballo d'ascolto, cioè la gente si sedeva, tu facevi o cantavi o c'era quella parte suonata. È un posto dove mi ha colpito molto, che me lo ricordo ancora adesso, che quando sono andato in pista, diciamo, non ero tranquillissimo, anche perché avevo 18 anni, figuriamoci un po', era la Cadelliscio di Casadei, no? Lì è stata un'emozione molto forte che me la ricordo ancora adesso, questo sì. Comunque, adesso che, dimmi, no, stavo dicendo, adesso che vedo tanti locali che non ci sono più, devo essere sincero, quando faccio le mie camminate, che con la testa torno indietro, mi piace molto tornare indietro con la testa e ricordarmi quei momenti, quei profumi, perché era diverso da adesso, c'erano tante cose diverse e nell'aria erano, non so spiegarmi bene, ma era così.
0: Ma ti capiamo.
1: Il magone mi viene il magone, perché quando penso a un locale che è stato buttato giù e dico quanto ci ho fatto in quel locale lì e non c'è più, è come se fosse finendo qualcosa.
0: Non so se ti è mai capitato su alcuni social, ci sono delle pagine, c'è una pagina che si chiama Locali Abbandonati, non so perché mi deve aver individuato l'algoritmo come persona che ha frequentato i locali e mi arriva spesso questa pagina. Mi viene una tristezza quando vedo questi locali che appunto in cui sei stato, che sono legati a emozioni, a conoscenze, a persone, è indescrivibile.
1: No, è vero. Io per esempio queste cose qua le ho viste su YouTube, se uno va su YouTube e fa locali dismessi o locali abbandonati, ce n'è, è una cosa incredibile, ma locali enormi, solo nel Piacentino andando verso Alessandria, quanti ce n'erano, che tu poi qualcuno non hai mai visto, ma c'erano dei locali spettacolari, enormi, che sono stati abbandonati o buttati giù, certi proprio abbandonati, quella è la cosa più triste.
0: Parliamo di qualcosa di positivo, così ci risolleviamo l'animo. Qualcosa che ti fa battere sicuramente il cuore non sono le donne, ma sono le tue fisarmoniche. Tu hai più fisarmoniche. Io ricordo che ogni tanto ne arrivava una, la più all'epoca, la più utilizzata era la blu, che io mi ricordo. Hai una preferita tra queste fisarmoniche che hai?
1: Ma no, io guardo, io ne ho solo due fisarmoniche in realtà. Io ho questa blu, che è una Stocco di Stradella, e ho una fisarmonica di Castelfidardo. Solo queste due qua. Però quella del, a cui tengo in particolare, quella che sto suonando ancora, che ha 41 anni questo strumento qui, è la blu. È proprio, è, quando la metto è come se ci fondiamo insieme, cioè è perfetta, è, non lo so, io la trovo perfetta logicamente, no? La tastiera è quella, è un po' rumorosa adesso perché è fuori di suonarci sopra, però la tengo così perché mi piace così, è quella lì, insomma, quella che tengo di più in assoluto è questa.
0: Siete una cosa sola.
1: È più uno sì, praticamente sì. Ci tengo in un modo incredibile, veramente. L'altra,
0: ascolta,
1: invece la uso un po' meno, è più, l'altra è più da studio, ecco, diciamo, per certe cose, diciamola così.
0: Ma è quella in legno?
1: Da studio di registrazione? No, non ce l'ho più quella in legno, non ce l'ho più, è un'altra questa, che ho preso, sono un paio di anni, l'ho cambiata con una fisarmonica di Castelfidardo, che è una Pigini, per farti capire, è una grande strumento, insomma, è una doppio cassotto, ecco, tutto lì.
0: Abbiamo parlato del passato, ma adesso io mi voglio catapultare nel presente e vorrei che tu mi raccontassi un po', anche se non fai più parte da un po' di tempo di un'orchestra, la tua produzione discografica sta continuando e so che hai appena terminato un nuovo disco, quindi vorrei che tu mi raccontassi qualcosa di questo nuovo lavoro.
1: Ma allora, da quando ho smesso di suonare in orchestre ho già fatto 3 dischi in circa questi 7-8 anni e ti faccio vedere, non so se allora questo, diciamo il terz'ultimo, no? Si chiama Varieté. Varieté perché? Perché qui raccoglie solo brani d'ascolto, brani un po' più virtuosi, brani con dei tempi un po' più veloci. È un disco che ho fatto per mia soddisfazione, diciamo, non per il ballerino, ecco, più per gli appassionati di fisarmonica. Dopodiché ho fatto, ne ho fatto un altro che adesso non ho qui, ma poi ho fatto questo che si chiama, questo 3 anni fa circa, che si chiama Balla Reina, è un doppio, che vuol dire Balla Regina, è un doppio dove ci sono anche qui 14 pezzi famosi, tutti elaborati, più la parte tutta da ballo, per quello che succede adesso nelle sale da ballo, dove ci sono cumbie, reggaeton, mambo, cha-cha, bachata, eccetera. C'è anche il liscio, logicamente, un giretto di liscio c'è. Questo
0: ci
1: invece
0: vuole.
1: È l'ultimo. Questo è l'ultimo che si chiama Rondò, è un disco che sono molto contento della realizzazione di questo lavoro, perché è venuto bene con una bella soddisfazione, nonostante sia il mio 39esimo CD.
0: E non sei ancora stanco?
1: E non sono ancora stanco, sono più stanchi gli editori, secondo me. l'ho voluto fare ancora fisico, perché adesso si può fare anche in digitale, cioè senza averlo più fisico, materiale come questo, ecco, no? L'ho voluto fare così perché praticamente sono 40 anni esatti che è uscito il mio primo disco, perciò ho voluto proprio farlo ancora fisico, perché c'è stato in un modo particolare, perché sono appunto 40 anni che è uscito il mio primo disco.

0: ami circondarti di collaboratori di un livello decisamente sì. alto, vuoi parlarcene?
1: Ma guarda, io da ragazzo eravamo una compagnia di amici che suonavamo, c'era allora Sandro Bertozzi, Paolo Barbieri che ha suonato con me un paio d'anni con Franco, tra l'altro grande sassofonista, grande musicista, perché poi da noi è andato in Rai a lavorare in Rai, nell'orchestra della Rai, un grande arrangiatore con cui io ho sempre collaborato e mi ha sempre fatto tutti gli arrangiamenti immaginabili dei miei dischi, sono suoi, che sono eccezionali. Dopo anche Sandro Bertozzi, altro grande sassofonista con cui ho collaborato tanto, e lui, avendo lo studio di registrazione, era anche quello che mi seguiva in tanti dischi che ho fatto a livello di registrazione, ma non solo, anche a livello compositivo di brani. Poi Luciano Cortellini, Lorenzo Poli, tutti i grandi musicisti piacentini con cui io ho sempre collaborato da 40 anni venendo al giorno d'oggi. Poi ci sono altri come Maurizio Russo anche, potrei dire, dunque li ho detti quasi tutti, poi qualcuno, il pezzo che ti scrive una persona magari ti fa solo quello in tanti anni, ecco, diciamo i più importanti sono questi qua, ecco.
0: C'è un brano, tu ovviamente ma è scontato dirlo, sei un fisarmonicista ma sei anche un compositore. C'è un brano a cui sei particolarmente legato?
1: Ma quando scrivi dei brani sei sempre soddisfatto un po' di tutti, no? Perché poi quando scrivi un brano non è che lo scrivi e ti viene subito tutto, no? Cioè butti giù delle cose, butti giù un'idea, ma poi quello che conta è la gomma, cioè cominci a cancellare qui, modificare là. E perciò tutti un po' i brani che ho scritto io sono abbastanza contento. Forse uno che mi è rimasto più nel cuore che ho fatto si chiama Per Amore, che è un valzer lento a cui ci tenevo tanto e l'ho realizzato tenendolo nel cassetto 4-5 anni e dopo l'ho inciso, dando il titolo anche al disco, Per Amore. Questo è uno dei brani che mi è piaciuto tanto. Poi vabbè, in collaborazione c'è Il Circo con Russo, c'è America, ci sono pezzi che invece mi porto ancora adesso quando faccio qualche serata d'ascolto, certi pezzi aumentandoli di velocità e creandogli qualche variazione sopra li uso anche d'ascolto, non da ballo.
0: Invece diciamo che in 50 anni di viaggi e di palchi potresti raccontare ore e ore e ore di aneddoti, ma c'è una cosa particolarmente assurda o divertente che ti è capitata durante la tua carriera?
1: Ma ne sono capitate tante, non so, uno che mi aveva colpito molto era questo palco, che noi dovevamo montare tutto su questo palco, perché questo palco girava.
0: Cioè, no!
1: Praticamente, cioè, girava su se stesso a una velocità minima, no? Okay. Però girava e tu suonavi in tutti i punti, praticamente i ballerini erano a cerchio, cioè era come una pista da corsa. Immaginate una pista che si corrono i 400 metri, tu sei in mezzo, no? E questo palco che gira, no? e vedi tutto il posto, tutto il locale, lo giri tutto, o la festa, in questo caso è una festa.
0: No, ma anche se girava piano,
1: mi ha colpito di più.
0: Non vi girava la testa dopo un
1: sì.
0: po' di ore?
1: No, girava molto piano, eccetera. Poi l'ultimo momento, non mi ricordo più se era gli ultimi 20 minuti, si fermava in un punto ben preciso, che era il punto d'inizio, diciamo, si fermava lì, gli ultimi 20 minuti stava fermo. Questa è una delle cose che mi sono capitate più strane, però poi ce ne sono altri, non so, suonare su dei carri, o il palco era un carro, capitava di tutto. Poi d'estate non sai mai cosa poteva capitare.
0: Io e Walter abbiamo condiviso un viaggio assurdo, lunghissimo, in cui alla fine non abbiamo trovato il locale in cui dovevamo andare a suonare, non esisteva. E siamo andati da Piacenza a Latina.
1: Ah beh, quella volta lì, quella ogni tanto se la raccontiamo, ma non ci troviamo ancora al filo. Non riusciamo a capire come mai non esisteva. Stavano provando a crearlo, la verità, però era una cosa assurda. È meglio non raccontarlo, è meglio non raccontarlo, perché questa è la più assurda che è capitata nella mia vita, veramente.
0: Partiti da Piacenza con 6 automobili e 3 camion per andare
1: camion,
0: a suonare
1: in
0: un posto che non esisteva.
1: Che dici, cos'è questo? Che non esisteva. Bravissimo.
0: La domanda sarebbe così: quando siamo arrivati abbiamo esclamato proprio il titolo di questa trasmissione, che è: ma cos'è questo palco?
1: Sì, praticamente. è vero. C'è stato del silenzio, dopodiché tutti a casa. Va bene. Abbiamo fatto Piacenza Latina. Niente. E basta, siamo tornati a casa.
0: Infatti, adesso io non ti sto vedendo, penso che ci sia un piccolo problema di linea. Ti sento, ma non ti vedo.
1: Sì, no, adesso io. No, io ti vedo benissimo invece.
0: E io non ti vedo più. Sento la tua voce, però quindi possiamo continuare a chiacchierare anche se vedo nero, però sento la tua voce, quindi possiamo ancora andare avanti qualche minuto. E volevo chiederti, visto che il mondo della musica da ballo è cambiato molto, per non dire, per usare un eufemismo, negli ultimi anni, che consiglio daresti a un ragazzo o una ragazza che si affaccia a questo mondo e inizia oggi?
1: È una domanda molto difficile, questa è una delle domande che ne parlo con dei colleghi, con degli amici, con dei ragazzi giovani che lo stanno facendo adesso, e vi racconto com'era però quando io avevo la loro età. E lì si accorgono che c'è una bella differenza. Restiamo solo così, non voglio andare a infilarmi in questo gorgo, perché è un po' triste, diciamo, via. Però io dico sempre: se avete la passione di suonare, fatelo e mettetecela tutta e andate avanti, studiate, non imparate solo quelle 4 cose e poi andate a suonare con questo piccolo bagaglio, ma studiate, dateci dentro, perché comunque vi può portare non solo magari lo studio a suonare con un'orchestra, ma anche a magari fare qualcos'altro che vi può più gratificare, diciamo, ecco.
0: Tu ti emozioni ancora quando sali su un palco?
1: Me la faccio sotto, perché mi emoziono, No, nel senso, allora, perché c'è una differenza. Io ho suonato davanti anche a 1000 persone, forse anche a 2000, nel ballo, feste enormi, no? Ma suonare davanti a della gente che ti ascolta e basta è molto diverso, è molto molto diverso. E vedo quando faccio queste manifestazioni che mi invitano a suonare quella mezz'ora, quei 40 minuti, non è semplicissimo, non è semplice, perché tu sei lì da solo. No? E questo mi poi vabbè, ci sono certi che non gliene frega niente, anzi sono io invece no, mi prende molto questa cosa qui.
0: Perché quando le persone ballano, sei con l'orchestra, hai comunque il supporto dei tuoi colleghi, le persone ballano, quindi ti ascoltano,
1: certo,
0: ma magari
1: è diverso. Tu non le vedi quelle che ti ascoltano, no? Vedi quelle che ballano e così, allora non ti dà fastidio questo. Invece quando suoni che la gente sia lì che ti guarda, è diverso.
0: Prima di salutarti, volevo chiederti: hai ancora un sogno da realizzare, qualcosa a cui tieni, che dici: cavoli, però dopo 50 anni io ho ancora questa cosa che non ho fatto e farò?
1: Guarda, nella mia carriera ho avuto la fortuna di fare quello, i miei sogni nei cassetti sono sempre realizzati, non solo per merito mio, ma per merito anche, parlando nella musica, anche di questi colleghi che hanno collaborato con me e che mi hanno aiutato a fare sì che questi sogni si realizzassero. Io ho fatto un po' tutto, ho fatto brani d'ascolto, brani che mi sono divertito, brani che di soddisfazione, ho fatto tutto. Credo che mi resta soltanto un sogno è di poter andare ancora avanti e magari fra 3 anni fare un altro disco. Ecco, questo sì, perché è un po' la mia direzione, questa è la mia vita, insomma, questa è qui.
0: È un sogno realizzabilissimo. È, insomma,
1: sì, sì, solo che i tempi stanno un po' cambiando e questo, devo essere sincero, parlando del genere tradizione, del genere, si sta un po'... c'è qualcosa che non mi quadra molto, non voglio entrare comunque nel dettaglio,
0: no,
1: ecco, diciamo.
0: Tutto nemmeno io, ma ti dico solo che ho fatto appunto, è una settimana in cui ho cantato quasi tutte le sere e non tutte le sere torno a casa come mi capitava, col cuore pieno di gioia, ma a volte torno col cuore pieno di domande.
1: Sì,
0: spero che questa tendenza si inverta, ed è anche un po' la missione di Radio Liscio questa, cioè di portare la nostra tradizione non solo come una cosa folk, una cosa a volte anche un po' borderline, no? Un po' volgarotta, un po', ma proprio la tradizione della musica da ballo, quella bella, quella vera che ha fatto la nostra storia.
1: Certo, bravissimo, bravissimo. Ma per esempio io sono un appassionato anche di dischi dei tempi degli anni 70, le grandi orchestre di allora erano tutti nomi di musicisti, non di cantanti, ma di musicisti, di fisarmonicisti, sassofonisti. E questo era un po' diverso anche per quello. Ma allora un disco, ti faccio esempio un disco che il mio idolo allora era gli Arco Gianferrari, un'orchestra di Reggio Emilia. Era un fisarmonicista incredibile come compositore anche, non solo come suonatore, e guardando i suoi dischi, che io li ho tutti, quasi tutti, guardi dietro e sono 7 valzer ci sono dentro in un disco, cioè cosa che adesso non potresti fare neanche per scherzo, ecco. E, però al di là di quello, anch'io ho seguito un po' quell'onda lì, perché il disco della fisarmonica cos'era? 3 valzer, 3 mazurche, 3 polche, 3 tanghi. Questo era dai quando ho iniziato a fare il mio primo disco a 25 anni e venendo avanti era questa la cosa della fisarmonica. Poi logicamente hanno cominciato a cambiare i ritmi e lì hanno cominciato un po' a sgretolarsi questa cosa qui, diciamo, tutto lì.

0: concludiamo questa intervista con questo augurio per la nostra musica da ballo. E io ti ringrazio tantissimo, è stato un piacere enorme averti qui a Ma Cosa Questo Palco. E ti lascio lo spazio per salutare.
1: Ma intanto saluto tutti i tuoi ascoltatori e ti ringrazio in particolar modo per l'invito che mi hai fatto, ringrazio la radio dell'invito che mi ha fatto e grazie di cuore veramente, e poi mi ha fatto piacere anche vederti, perché era tanto che non ci vedevamo. Qualche telefonata ce la siamo fatta ogni tanto,
0: assolutamente.
1: Ci raccontavamo un po' di cose, che è questa la cosa bella di quando si, nonostante magari non ci si sente anche per un anno, però quando ci si sente è bello, perché ci si racconta tante cose e chi vive un po' di nostalgia è la cosa più bella, insomma, no?
0: Quando si, si hanno condiviso tante esperienze è bello, molto bello,
1: sì,
0: piacevole.
1: Certo.
0: Ringrazio tantissimo, ti mando un grosso bacione e ti saluto, anche se non ti vedo, ti sento e ti mando un bacio grandissimo. Ciao Walter, ciao!
1: Ciao Bea, ciao.
2: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Apriamo con lo sport perché prosegue una memorabile marcia azzurra nei diversi tornei continentali, dal nuoto all'atletica e ora anche nella ginnastica. Sentiamo subito da Gerardo De Vivo.
2: Vinciamo tutto dappertutto, atletica, nuoto, ginnastica, il Ferragosto azzurro è da brividi. Agli Europei di Birmingham 7 medaglie in un giorno, mai successo per la nostra atletica in Europa. Brilla l'oro di Andy Diaz per 15 centimetri oltre la barriera dei 18 metri, il record del mondo del Sir Jonathan Edwards è un passo.
3: Sto arrivando, Jonathan, sto arrivando, tranquillo. Andiamo a tre gare che ci arrivano, Sì, prima dubitavi, ora non dubiti più.
2: Nella stessa gara, bronzo di Dalla Valle, pioggia di podi nella marcia, nella maratona oro di Massimo Stano e Sofia Fiorini, nella mezza argento Francesco Fortunato, argento Alexandrina Miai, bronzo Andrea Cosi. Voliamo in testa al medagliere che guidiamo anche agli Europei di nuoto a Parigi. Nicolò Martinenghi domina la rana dopo i 100, vince i 50, argento per Simone Cerasuolo. La sorpresa è Anita Gastaldi, argento nei 200 misti, non sorprende più Sara Curtis. Col bronzo nei 50 stile c'entra il quinto podio in altrettante gare della rassegna. Pioggia di podi azzurri anche a Zagabria, Europei di ginnastica artistica. Manila Esposito vince l'argento alla trave, poi l'oro al corpo libero, alle parallele asimmetriche argento per Elisa Iorio, bronzo per Giulia Perotti.
1: Ennesimo attacco israeliano sul sud del Libano, almeno 11 morti, inclusi 3 bambini e una ventina di feriti. Lo rivendica l'esercito dello Stato ebraico riferendo di aver colpito un quartier generale degli Hezbollah e ucciso diversi terroristi. Situazione ancora drammatica a Gaza. Il leader di Hamas al-Ahya sarebbe giunto al Cairo per colloqui prima dell'imminente arrivo dell'inviato di Trump Kushner. Tel Aviv ha rigettato l'ultima mediazione americana che prevedeva il disarmo del gruppo palestinese e il contestuale ritiro delle forze israeliane dalla striscia. E senza tregua il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, raid sono stati lanciati anche verso le rispettive capitali, non si hanno per ora notizie di vittime. Intanto si segnala un altro sconfinamento in territorio NATO, un drone è stato abbattuto da un caccia spagnolo nello spazio aereo rumeno, sarebbe proveniente dalla Moldavia. Nei giorni scorsi altri due episodi, uno sempre in Romania che ha causato un incendio, l'altro in Lettonia abbattuto da un caccia italiano, entrambi velivoli sono risultati ucraini. E nell'Angelus di Ferragosto, festa dell'Assunta, nuovo accorato appello ieri di Papa Leone per la pace in entrambi i contesti segnati da un drammatico conflitto.
4: Desidero invocare la sua materna intercessione a nome di quelle comunità che hanno particolarmente bisogno di essere consolate e di continuare a sperare. Penso ai fratelli e alle sorelle della Terra Santa, che è per eccellenza anche la terra di Maria. Penso al popolo ucraino e al popolo russo, entrambi legati da filiale devozione alla Santa Madre di Dio.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno simpatici italiani, si apre così come ogni giorno il nostro viaggio alla scoperta del nostro archivio musicale fatto di Liscio, di brani delle grandi orchestre di tutti i tempi. Oggi iniziamo con un valzer eseguito dalla Storia di Romagna che, pensate, è dedicata a Carlo Brighi, colui che è un po' considerato il capostipite del Liscio romagnolo, ricordando Zach Lane, questo il titolo appunto, e a seguire un altro valzer, Rosalì.
2: Ricordando Zach Lane.

Abbiamo iniziato la puntata di oggi con il Liscio Romagnolo, adesso ci ascoltiamo invece due brani eseguiti da Franco Bastelli, Anita e Il nostro giorno.

E questa era la voce inconfondibile di Franco Bastelli, Il nostro giorno. Torniamo in Romagna con l'orchestra Castellina Pase, due classici che hanno un po' un titolo simile, La cavallina ad iniziare e subito dopo La gallina.

Vi abbiamo fatto ballare in pista con La Gallina, propostaci da Castellina Pasi. E queste note sono quelle di Mauro Levrini, 10 anni fa. E a seguire, sempre dalla voce di Mauro Levrini, Mai più sola.

Se stasera ti senti sola, io ti raggiungerò sotto un cielo di luna piena.

0: sarai.
1: Mai più sola era Mauro Levrini. Adesso passiamo a un estratto dallo Sparone Folk Festival 2025, tre brani eseguiti dai Giuvu una volta. Nell'ordine ascolteremo Canzoni alla buona, Il primo furto e Ricordi di una

Abbiamo concluso questo trittico di brani propostoci dai Giuvud una volta, tratti dallo Sparone Folk Festival 2025. C'è ancora tempo per qualche brano? Prima di concludere la nostra ora insieme, Paolo Tarantino ci propone il più classico dei suoi classici, il brano col quale è più famoso, Unchained Melody, la colonna sonora di Ghost. Ma subito prima ci ascoltiamo La Bella Gente.

E con questo brano di Paolo Tarantino siamo arrivati quasi al termine della puntata di oggi. C'è ancora tempo per l'ultimo brano, ce lo propone l'orchestra spettacolo Raul Casadei, Mirko. Con questo ci salutiamo, vi auguro buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Liscio e noi ci sentiamo domani sempre qui con I Simpatici Italiani.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Radio Liscio Notizie.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Senza tregua, il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, raid sono stati lanciati nella notte anche verso le rispettive capitali. Non si hanno per ora notizie di vittime. Intanto si segnala un altro sconfinamento in territorio della NATO. Un drone è stato abbattuto da un caccia spagnolo nello spazio aereo rumeno, sarebbe proveniente dalla Moldavia. Nei giorni scorsi altri due episodi, uno sempre in Romania che ha causato un incendio, l'altro in Lettonia abbattuto da un caccia italiano, entrambi velivoli sono risultati ucraini. Il caso dell'attentato d'ottobre scorso a Sigfrido Ranucci, rintracciato al telefono da giornalisti in Africa, il camerunense Clelio Tavares, ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato l'ordigno, ha dichiarato l'intenzione di tornare in Italia nonostante l'ordine di arresto a suo carico e confermato l'amicizia con Walter Lavitola, che dal carcere ha ammesso di essere il mandante. E dopo l'interrogatorio del faccendiere, il legale dei quattro presunti esecutori materiali, che finora si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, hanno annunciato la richiesta di essere interrogati. Nuova scossa in Toscana, un sisma di magnitudo 3.7 è stato rilevato alle 5.49 di stamani in provincia di Massa Carrara, con epicentro nei pressi di Fos di Novo, e avvertito fino in Versilia e nello Spezzino. Diverse le scosse

0: 2-2 tra Borussia Dortmund e Roma. Bologna KO col Brighton. Nei 32esimi di Coppa Italia vincono e vanno avanti Torino, Venezia, Udinese e Sud Tirol. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Liscio presenta I Simpatici Italiani. I miti di ieri e di oggi. Le più belle canzoni di sempre.
2: La nostra ora quotidiana con i successi del passato, i più bei brani del Liscio di tutti i tempi, sta per iniziare. Anche oggi quindi 60 minuti con i grandi successi, poche parole, molta musica, come diciamo nel nostro slogan. Iniziamo con Al Rangone, Tu sei nella mia mente e Artista.

Ed ora con la storia di Romagna, due pezzi del maestro Secondo Casadei. Il primo è un valzer, Bella figlia romagnola, e a seguire una polca, Figaro in Romagna.

Dopo la storia di Romagna che ci ha proposto questi due brani in sequenza del maestro secondo Casadei, arriva Roberto Polisano, Ci proverò e Il sognatore.

Questo è I Simpatici Italiani su Radio Liscio, un'ora al giorno con i miti di tutti i tempi. Torniamo veramente ai miti, torniamo indietro, andiamo a Franco Bergamini e alla sua orchestra. Ci propone uno dei suoi pezzi più noti, Pensando a Rossini.

Questi sempre i simpatici italiani, c'è ancora il tempo per qualche brano, arrivano Romeo e Coperfisa, Viva l'Italia, è un passo doble, e a seguire Eccoti una rosa.

Eccoti una rosa, era Romeo e i Coperfisa. Siamo arrivati al termine della puntata di oggi. La nostra ora termina con un pezzo strumentale che, come ogni giorno, appunto, va a chiudere lo spazio insieme. È Sognando di Castellina Pasi, eseguito dal maestro Barbanera. A me non resta che ringraziarvi, salutarvi e darvi l'appuntamento a domani.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Senza tregua, il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, raid sono stati lanciati nella notte anche verso le rispettive capitali. Non si hanno per ora notizie di vittime. Intanto si segnala un altro sconfinamento in territorio della NATO. Un drone è stato abbattuto da un caccia spagnolo nello spazio aereo rumeno, sarebbe proveniente dalla Moldavia. Nei giorni scorsi altri due episodi, uno sempre in Romania che ha causato un incendio, l'altro in Lettonia abbattuto da un caccia italiano, entrambi velivoli, sono risultati ucraini. Il caso dell'attentato d'ottobre scorso a Sigfrido Ranucci, rintracciato al telefono da giornalisti in Africa, il camerunense Clelio Tavares, ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato l'ordigno, ha dichiarato l'intenzione di tornare in Italia nonostante l'ordine di arresto a suo carico e confermato l'amicizia con Walter Lavitola, che dal carcere ha ammesso di essere il mandante. E dopo l'interrogatorio del faccendiere, il legale dei quattro presunti esecutori materiali, che finora si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, ha annunciato la richiesta di essere interrogati. Nuova scossa in Toscana, un sisma di magnitudo 3.7 è stato rilevato alle 5.49 di stamane in provincia di Massa Carrara, con epicentro nei pressi di Foz di Novo, e avvertito fino in Versilia e nello Spezzino. Diverse le scosse nei giorni scorsi, specie nel Pisano, ma anche in altri quadranti del centro-sud Italia. Ieri poco dopo mezzogiorno un terremoto di magnitudo 3.9 ha causato danni a una strada in provincia di Catania, già teatro di una massiccia attività eruttiva dell'Etna. E all'indomani di Ferragosto è già tempo di rientri per molti italiani. L'ANAS prevede bollino rosso per il traffico autostradale nelle prime ore di stamani, stasera e domattina. Una giornata segnata ancora da alte temperature, ma si allarga lo spettro di piogge e temporali, specie nel nord Italia, ma anche al centro-sud. Domani è previsto un più rilevante calo termico per l'incombere di una perturbazione atlantica a partire dal settentrione. Calcio, ultima amichevole a una settimana dal via.

Ciao bella gente, buona giornata. Oggi qua si sta profilando una temperatura meravigliosa, perché siamo solo a 26 gradi, mentre gli... aspetta che ho l'occhio lacrimevole. Mentre gli altri giorni si partiva già 29-30, pare che questa notte la temperatura è addirittura da dopodomani, domenica 19, pare che qui nel profondo nord-ovest le temperature scendano un po' e diventino vivibili. 29, 30, 31 gradi, estate al bacio, come si dice, e per tutta la settimana, wow wow! Cinghia, contento, va che contento, va che me la faccia contenta, Pacciarotta è contenta, eh? Cinghia, sei contento? Tanto non se ne frega l'aria condizionata, quella con le lucine gialle e blu, perché a lui non piace l'aria condizionata normale, deve avere anche degli effetti luminosi, deve avere anche degli effetti musicali, deve essere un'aria condizionata brillante, una Sperling, una... Sì, lui non si accontenta delle cose normali e semplici. Se non è giocattolata, non va bene. Deve essere giocattolata. Allora, oggi è la giornata dell'eptacaidecafobia. Che malattia è? È la malattia della paura del venerdì 17. Perché oggi è il venerdì 17, che nel mondo, soprattutto in Italia, è il giorno porta sfiga per eccellenza. Più del venerdì 13, più il venerdì 17 in Italia, per un sacco di motivi. Prima di tutto, vabbè, perché è venerdì, che era pare che il diluvio universale sia cominciato, secondo l'Antico Testamento, un giorno 17 del mese. E poi anche la paura del numero 17, perché 17 in numeri romani si scriveva X, V, I, I. E diventava praticamente l'anagramma, questo 17, di vixi, in latino vissi, equivalente a sono morto, per cui dicono oh, 17 vixi, non sanno più come inventarlo. Anche possibile, sto leggendo, che la paura del numero 17 sia stata influenzata dalla battaglia di Teutoburgo del 9 d.C., combattuta tra i Romani e i Germani di Arminio, e dalla distruzione della legione 17. Dopo quella data il numero venne ritenuto infausto e non più attribuito a nessuna legione. In particolare il venerdì 17 è una ricorrenza considerata particolarmente sfortunata in quanto unione di due elementi negativi. Venerdì, il venerdì santo, giorno della morte di Gesù, è il numero 17 ed è una superstizione tipicamente italiana, non riscontrabile altrove. Nel mondo infatti si ritrovano altre date di numeri negativi, il venerdì 13 nei paesi anglosassoni e in Brasile, mentre in Spagna, Grecia e in Sud America il giorno sfortunato è martedì 13. Vabbè, oggi venerdì 17, chi è particolarmente superstizioso stia lì sulla poltrona, sul divano, a letto, sulla sedia a sdraio, non si muova, immobile, in attesa che passi, mentre noi andiamo con il primo disco di oggi, che è Cuore Zingaro, una novità della bella e brava Sonia Mori.

era Cuore Zingaro della Sonia Mori. Oggi, venerdì 17 luglio 2026, è il 198esimo giorno dell'anno, ne mancano 167 alla fine dell'anno, ed è Sant'Alessio, che è il protettore dei mendicanti e dei campanari, ed è la giornata mondiale della giustizia internazionale, ovvero spegni il cellulare, non disturbare, cosa rompi là, basta, così non disturbi più. Dicevo, è la giornata della giustizia internazionale per richiamare l'attenzione quelli che sono i problemi penali a livello internazionale. Non dimentichiamoci della Corte Internazionale dell'AIA, che è quella che sovrintende più di altre a tutte le varie problematiche di cattivi o di azioni penali che devono essere sollevate a livello internazionale. Oggi è la giornata così. Ma siccome oggi andiamo, sapete, anche con la trasmissione in replica ad agosto, perché ad agosto Canzoni Senza Frontiere andrà in vacanza, oggi siamo in replica di venerdì 14 d'agosto. E se state ascoltando la replica, oggi è il 226esimo giorno dell'anno, ne mancano 139 alla fine dell'anno, e San Massimiliano, del mio barista qui nel paesello, che si chiama Massimiliano detto Max, quello che mi fornisce i sigari, ed è la giornata mondiale della lucertola. E devo dire che qui in campagna la lucertola, anzi, ho dovuto istruire la gatta che le lucertole non si mangiano perché le fanno male, perché l'anno scorso che si era accanita contro una lucertola, poi è passato due giorni che era messa piuttosto male. Lillo, il cagnolino del Cinghia, di certo lui le lucertole le schifa, la mia gatta invece quando se le vede sul terrazzo della cucina diventa matta, l'occhio brilla e parte velocissima. I topi no, ma le lucertole sì. Va bene, siamo al primo vintage di oggi. L'ha chiesto Paolo di Genova, che è già qui che si lamenta come sempre del caldo, si sta male, e volevo sentire una canzone, Malattia d'amore di Donatello. Ciao, grazie Ettore Cinghia. Questa è la richiesta che fai oggi. Ma ieri avevi chiesto Come pioveva dei Beans. Allora, Come pioveva è una canzone che venne scritta nel 1918 da Armando Gil e venne cantata da tutti, Achille Togliani, tutti i grandi, dal 18 fino agli anni 60. Nel 1975 il gruppo musicale catanese dei Beans, i Fagioli, prodotto da Gianni Bella, il fratello, lanciò questa Come pioveva e ne vendette più di 500.000 copie.

vivo più. Sono talmente innamorata e con il cuore spezzato per te che non vivo più. Graziano Cianni.

vivo più per Daniela Di Gaverate era Graziano Cianni. Allora, tante notiziole. La prima, siamo in Radio Liscio Visione con Prima Antenna TV, Piemonte, Valle d'Aosta, canale 14 del digitale terrestre, Liguria, canale 79 del digitale terrestre, Lombardia, Studio 1, canale 95, e poi il network Teleantenna, che copre Friuli, Venezia e Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, mitico 97 su Roma e sul Lazio, e la provincia veneta di Belluno. E va bene, questo l'abbiamo detto, quindi in questo momento siamo anche in TV. Sì, cerco di fare del mio meglio. Venerdì, ultimo giorno della settimana, la novità che vi svelo, che non so cosa è successo improvvisamente, ma martedì pomeriggio, quindi il 21 pomeriggio prossimo, fra 4 giorni, sarò ospite, wow, della Vita in diretta su Rai 1, nel pomeriggio, della Manuela Moreno, per parlare della TV di ieri e la TV di oggi. Sì, va bene, avrò delle cose da dire. E adesso passiamo ai messaggi, perché ridi, cinghia. Allora, buon weekend da Piero di Biella. Grazie Piero, buon weekend da Margherita di Genova. Ciao Margherita. Tanti saluti da Irma d'Imperia la Dolce. E buona trasmissione. Buon venerdì a tutti, mi fate ascoltare Ballando al buio degli Stadio? Grazie, sempre alla ricerca di cose non banali. Max di Ozzano in provincia di Bologna. Ad Aldo piace molto il caldo, ad Alfredo piace molto il freddo. Scrivi una rima oggi, una domani, la tristezza sparisce dalle tue mani. Ciao Andenna, Alessandro da Bologna. Ciao Alessandro, poeta. Buongiorno Ettore Cinghia, un saluto e un grazie per la vostra bella musica. Vi ascoltiamo sempre, Nadia e Gianni dall'Omello, Lomellina. Buongiorno Radio Liscio, buongiorno Prima Antenna da Annalisa. Ciao Annalisa, viva Radio Liscio, sempre viva. Franco di Vercelli, buongiorno Ettore Marco, buon fine settimana a tutti voi. Un saluto da me e nonna Rina di San Giorgio. San Giorgio, io sono sempre portato a dire San Giorgio, invece San Giorgio, in provincia di Torino. Ciao Ettore, buona fine settimana. Maria Letizia, era da un po' che non ti sentivamo. Maria Letizia da Luino. Ettore, buongiorno e buon caffè. Oggi il piccolo Christian con febbre e niente biliardo, ma in compagnia di Radio Liscio. Mi spiace per il piccolo Christian, ma succede, vedo anche i miei nipotini. Ogni tanto hanno la giornata di febbre, ma il giorno dopo stanno benone. Per favore, fai una dedica al piccolo Christian, Giada e Jasmine. Un abbraccio a te, al Cinghi, e fine settimana, nonno Mimmo da Firenze. Vediamo un po'. Cerco una canzone tra un po' che vada bene per un piccolino che ha un po' di febbre. Oh, ovviamente martedì pomeriggio per la Vita in diretta ho detto io vengo, ma mi fate parlare anche di Radio Liscio, perché se no d'accordo parlare della TV di ieri, della TV di oggi, ma anche di quello che sto facendo oggi, perché ci tengo. E loro hanno detto sì sì, non c'è problema, puoi parlare di Radio Liscio. Benissimo, parleremo di Radio Liscio. E adesso parliamo del secondo vintage di oggi, che è Gli occhi verdi dell'amore, che era la versione italiana di Angel of the Morning, l'angelo del mattino. 1968 l'avevano lanciato i Profeti in Italia, nel 69 la rifà lui, Mario Tessuto, richiesta da Giampiero e Giovanna.

0: grande pezzo, Gli occhi verdi dell'amore, per Giampiero e Giovanna di Mario Tessuto. Allora, adesso devo dire con una piccola nota emotiva, perché c'è una canzone che mi è stata richiesta da Renata di Grazzano Badoglio. È la prima abitante del mio paesello che interviene in trasmissione, quindi wow, mi ascoltano anche qui attorno a casa. Viva viva! Allora, Renata di Grazzano Badoglio ieri mi aveva chiesto la ballavi scalza di quel macio dominante del Pietro Galassi. Allora, Renata, in questo venerdì 17, in cui il sole è venuto fuori, ma non cattivo, è venuto fuori dolce, estivo, ma abbastanza delicato, ecco per te questa ballavi scalza. Quando è che ballavi scalza, Renata? Non ti ho mai vista alla festa del paese ballare scalza. Renata? Renata?
1: Ballavi scalza, e qui si balla, ragazzi.

0: sì, per
1: ballavi scalza per Renata di Grassano Badoglio, Pietro Galassi. Grazie Ettore per la canzone di tessuto. Giampiero, ciao. Ciao Giampiero, salutami anche Giovanna, visto che l'aveva chiesta in due. E poi questa, ragazzi. Ciao Ettore, sono Luca di Santiago. Tantissimi, ma tantissimi anni fa, io oserei dire di più. Se non sbaglio, tu su Monte Carlo come trasmissione ricevevi da parte dei bambini dei lavoretti o disegni, e il disegno più bello veniva premiato. Ebbene, una volta ho vinto! Luca di Santià, hai vinto, andiamo oltre mezzo secolo fa. Lo facevo per promuovere il fatto che avevo cominciato a fare la TV dei ragazzi su Rai 1, e quindi cercavo di coinvolgere anche con Radio Monte Carlo i bambini. No, non si possono, già non si potevano allora chiamare più bambini perché si offendevano, i ragazzi, con lavoretti o disegni, e poi li premiavo tutti i giorni. Buona giornata, grazie anche a te Luca di Santiago, grazie per questo bel ricordo. Mentre adesso abbiamo per Claudio di Ponderano alle 11.35 Bugiardo Amore.

posizione del tuo corpo, perché io sono uno attento a tutti questi particolari. Ma fregatene, ma dai, se in quel momento è amore, anche se bugiardo, approfittane. Bugiardo amore di Franco Bastelli. Claudio, sei in un momento di crisi.

Bugiardo amore di Franco Bastelli, 11:39. Allora, il numero di telefono con il quale potete mettervi in rapporto in diretta con me tramite WhatsApp è 331 335 6565. I vostri messaggi stanno arrivando e devo dire che si vede che siete già in area di vacanza, perché ne arrivano parecchi. Allora, ieri una signora che bravissima mi ha detto: sono qui con mia mamma Rita, che ha 88 anni, e le sto facendo fare ginnastica. Brava, così si fa. Intanto la fai anche tu, ma poi la tieni vivida, tonica. Brava, così devono fare le figlie devote. Allora, mamma Rita, 88 anni, mentre faceva ginnastica, ha espresso alla figlia il desiderio di ascoltare Forever Yes. Sì, perché per gli americani è Forever Yes, per sempre sì, del Sal Da Vinci, che ha vinto quest'anno il Festival di Sanremo. Allora, mi auguro che in questo momento stia facendo ancora ginnastica la mamma Rita di 88 anni con sua figlia, ed eccola tutta per lei il terzo vintage di oggi, per sempre sì, Sal Da Vinci.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Allora, arriva un messaggio dal Supremo. Bisognerebbe dire alla Graziella di Verniasco che noi la Madonnina dai riccioli d'oro cantata da Matteo Tarantino, che ci ha chiesto ieri, non ce l'abbiamo. Ho cercato anche tra quelli di Baguti del periodo in cui c'era Matteo, ma non ho trovato nulla. Graziella di Verniasco, la Madonnina dai riccioli d'oro di Matteo Tarantino non esiste. Trova un'altra versione se la vuoi e noi te la mandiamo volentieri. La deve conoscere il Supremo, quella Graziella, perché se no, perché fa un messaggio così ad hoc per lei? Deve esserci un inciuccio di cui tu ed io, Cinghia, non siamo al corrente. Allora, aspetta che qui c'è un altro messaggio anche divertente. Scusa Ettore, sono Piero, non ho capito. Ma martedì sei su Rai 1? Come non hai capito? L'ho detto chiaramente, sì, martedì prossimo, quindi il 21, sono ospite della Vita in Diretta con la Manuela Moreno su Rai 1, televisione TV 1, Rai 1, martedì pomeriggio, e parlerò anche di Radio Liscio, l'ho imposto, se no non ci andavo. Contento Piero? Ecco, se vuoi, quindi martedì pomeriggio guarda Rai 1. Ti amo, punto e basta. È categorica, è determinata, è una donna con un carattere, è alta così, ma la Federica Coppa.

0: punto e basta.
1: Allora, si è aperta tutta una discussione divertente sulla Madonnina dai Riccioli d'Oro. Sono Graziella da Verniasco. Grazie, comunque, forse ho sbagliato. Cantante, buon fine settimana. Intanto, che bello, ti guarderemo sicuramente, Nadia. Questa è la Vita in diretta di martedì. Buongiorno, confermo. Nella serata di Matteo Tarantino, mai sentita Madonnina dai Riccioli d'Oro. E comunque ieri mattina era in scaletta con l'ultimo brano dell'ora del programma Simpatici Italiani. Questo farà felice il Supremo, perché la fa lui. Quindi voi l'avete passata. Ari, buongiorno Ettore. Siro, ciao Siro. Grazie per la precisazione. Mi piace questo confronto con voi. Vuol dire che state ascoltando, ci ragionate, si discute, insomma ci si frequenta. Ah, un nanetto, come diceva Nino Formica. Non Formica, chi è l'altro? Quello che diceva Nanetto. Vabbè, Nino, carabiniere. La canzone di adesso, dei Vinili di Casandenna, occupa la 18ª posizione delle 500 canzoni più belle di sempre. E io ho avuto una botta di fortuna. Nel 1968 la passai per primo in Europa. Come? Semplicemente, io avevo un'amica che faceva la hostess per Air France sulla linea New York-Nizza, e questa amica hostess era l'amorosa di uno che lavorava in una casa discografica che era la Apple Records a New York. I Beatles quell'anno incisero una canzone, che poi è quella che vi farò ascoltare adesso, che si chiamava Hey Jude, di Paul McCartney. Questa ragazza mi fece un regalo incredibile, perché mi arrivò da New York il 23 di agosto del 1968 con una lacca. Che cos'era la lacca? La lacca era un provino del disco che si poteva suonare solo per 4-5 volte, dopo si deteriorava completamente. Quando mi arrivò questa, che non era ancora uscita, perché in America uscì il 26 di agosto, in Inghilterra uscì il 30 d'agosto, per cui era proprio il provino del disco che non era ancora stato lanciato. Mi arrivò, io andai all'aeroporto a prenderlo da questa ragazza che arrivava da New York, lo portai a Radio Monte Carlo e il primo passaggio lo registrammo su nastro. Il secondo e il terzo passaggio li feci nella mia trasmissione, che era Ettore dalle 5 alle 7 e mi occupavo, ero lo specialista dell'anglo americano all'epoca, e praticamente fu la prima volta che Hey Jude passò in Europa, perché non esisteva ancora, e quello che stavo facendo sentire io era un provino. Immaginatevi con che emozione. Dopodiché il disco non venne mai più suonato, lo requisì, Noel Coutisson lo mise nella sua incredibile discoteca, perché aveva qualche decino di migliaia, oserei dire anche centinaia di migliaia di dischi, e lì rimase, non si seppe più nulla, ma noi avevamo la lacca, il provino di Hey Jude. A Radio Monte Carlo si lavorava così, dei Beatles. E stamattina ve lo faccio ascoltare. 18ª nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre, secondo la classifica Rolling Stone, nel 1968. I Beatles la cantavano così.

Hey Jude dei Beatles, 1968, diciottesima nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre, la prima classifica a fine del secolo scorso della rivista Rolling Stone. E saluto le amiche e gli amici di Prima Antenna TV, che alla fine della prima ora di Canzoni Senza Frontiere ci lasciano. Ci rivediamo lunedì, buon weekend, divertitevi, dai, che farà un po' più fresco. Buongiorno, potrebbe per favore mettere Profeta non sarò di Demis Roussos per me e mia nonna Liliana? Grazie per la compagnia che le fai e un abbraccio da Genova. Oh, l'Afrodite! L'Afrodite conclude questa prima ora di Canzoni Senza Frontiere con la Rossella Ferrari che ogni tanto caccia l'urlo. Afrodite! E in Casanova.

0: Domani sera, sabato 18 di luglio, alla Peschiera di Valdengo, gli animatori saranno quelli del trio Rubacuori, che sono Marco, Pierre e Fred. Domani sera, sabato 18 di luglio, alla Peschiera di Valdengo. E adesso meno 4, meno 3, meno 2, meno 1. Din don din don don din don don don din don don don don din don don. È mezzogiorno di oggi, venerdì 17. Tutti con le corna puntate, i superstiziosi. E nonostante tutto, la giornata sta scorrendo. Metà dai è già passata, quindi dovete sopravvivere per l'altra metà di questo venerdì 17. Con a questo punto però c'è un piacevole sollievo con le reclame e le news, ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Ancora ben trovati da Alessandro Cisling. Almeno 51 morti accertati, ma è un bilancio solo provvisorio per il violento sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito il sud dell'Indonesia nella notte tra venerdì e sabato. Circa 5.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie case. Non risultano italiani tra le vittime, fa sapere la Farnesina, nonostante la presenza di circa 500 connazionali sull'isola di Flores nei pressi dell'epicentro, dove sono ancora bloccati e continuano stamane le forti scosse di assestamento intorno a magnitudo 6. Colpiremo ancora con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e cittadini, avverte il ministro della difesa israeliano Katz dopo l'ultimo attacco sul sud del Libano che ha fatto almeno 11 morti, inclusi 3 bambini. Erano terroristi, rivendica lo Stato ebraico, mentre un portavoce del Dipartimento di Stato americano ha sostenuto sulla TV araba Al Jazeera che la responsabilità della presenza di Israele in territorio libanese è degli islamici Hezbollah. Clamoroso furto d'arte ieri sera al MUME, Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, dove i ladri sono riusciti a introdursi eludendo i sistemi di sicurezza e allarme, sottraendo tra l'altro alcuni capolavori quattrocenteschi attribuiti ad Antonello da Messina, incluse 3 tavole del celebre Polittico di San Gregorio. Dolore è stato espresso anche dal sindaco Federico Basile, sottolineando che la rapina è avvenuta durante la processione dell'Avara. Al lavoro gli inquirenti, che hanno acquisito anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Dopo quasi una settimana di stop quasi totale a causa della cenere innescata dall'eruzione dell'Etna, è stato riaperto.

0: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
1: Olè! 12.04 di oggi, venerdì 17. 17 luglio 2026. Sì, ecco il terrore. Il terrore è riuscito a trapelare anche dalle note di Canzoni senza frontiere della nostra radio, Radio Lishon, Summer Edition, 198esimo giorno dell'anno. Ne mancano 167 alla fine dell'anno. È Sant'Alessio, che è il protettore dei mendicanti e dei campanari, ed è la giornata mondiale della giustizia internazionale. Mentre, se state vedendo la replica, perché questa trasmissione sta andando anche in replica venerdì 14 d'agosto, la vigilia di Ferragosto, ebbene, se state vedendo la trasmissione del 14 d'agosto, la replica, oggi è il 226esimo giorno dell'anno, ne mancano 139 alla fine dell'anno, è San Massimiliano ed è la giornata mondiale della lucertola. Questo rettilino diffuso in tutto il mondo, di cui esistono centinaia di specie e che piace alla mia gatta. Come si chiama la mia gatta? Si chiama Memeo. Memeo. Quando io chiamo Memeo, lei è subito attenta. Chissà quanto tempo ci mettono a imparare il loro nome i cani e i gatti quando si sentono chiamati in causa. Allora, primo brano della seconda ora di Canzoni senza frontiere, un gusto che io adoro, soprattutto nel gelato, soprattutto nei biscottini alla vaniglia pucciati nel caffè. La vaniglia la adoro, anche il budino alla vaniglia non mi dispiace. Va bene, oggi mi sono messo in testa di inventarmi, a me piace molto anche la granita alla menta con questo caldo, però me la faccio in casa da me con la menta zero, perché lo zucchero è contro la mia religione, cioè mi è stato imposto come religione, contro, e quindi oggi me la farò da me. Come si fa la vaniglia alla menta? Si mette un po' d'acqua, si mette la vaniglia alla menta, si mette un po' d'acqua, si mette la menta, la si mette nel freezer e ogni mezz'ora si va lì a mescolare in modo che resti un po' fluida, non la fate gelare completamente che diventa un monoblocco di ghiaccio. E quando ha raggiunto la granulosità che si gradisce, cucchiaino e si può godere. Non vedo l'ora, mi sta venendo voglia. Vaniglia della Sonia De Castelli.

era la vaniglia della Sonia De Castelli, bravi e belli, e per fare la rima, se no sarebbe brava e bella. Allora, siamo al quarto vintage di oggi alle 12.11. Questa è Canzoni Senza Frontiere Summer Edition di venerdì 17 luglio 2026, in replica venerdì 14 agosto 2026. E il quarto vintage di oggi è una canzone non in italica lingua dal titolo, perché è Summer, è un lato B. Sul lato A c'è la bandiera bianca, sul lato B, questa è la scelta del nostro supremo, c'era Summer on a Solitary Beach, estate su una spiaggia solitaria, pensate, del 1981, l'ha fatta così lui, il Franco Battiato. Ragazzo del 45 che se n'è andato nel 21.

summer on a solitary beach. Estate su una spiaggia solitaria. Era Franco Battiato, il quarto vintage di oggi. Oh, adesso c'è tutta una storia. Ci sono tre cantanti che si sono riuniti e hanno detto: dai, facciamo una bella canzone gioiosa. Sono la Roberta Cappelletti, la Novella Bandi e la Daniela Cavanna. E come hanno pensato di fare questa canzone gioiosa? Si sono messi attorno a un tavolo, hanno cominciato a bere, a mangiare, come se non ci fosse un domani. Man mano che andavano avanti con la realizzazione del videoclip, la situazione degenerava. Per cui il regista a un certo punto ha detto: ma come volete chiamarla questa canzone? La canzone della gozzoviglia? E loro si sono guardati in faccia e hanno detto: no, no, chiamiamola la terra dei baci. E hanno deciso di chiamarla la terra dei baci. Ci hanno messo giorni a fare il finale del videoclip, perché le tre che gattonavano per terra non era un bel vedere, insomma, da quello che avevano mangiato, mandato giù tra vino e mangiare. E guardate, se non vi sto raccontando una storia, guardate il videoclip e vi renderete conto come si fa a chiamare questa canzone la terra dei baci. È la terra del vino e del mangiar bene. Ma su, ma a chi volete darla ad intendere? Roberta Cappelletti, Novella Vandi e la Daniela Cavani.

0: La Roberta, la regia rimase stupita dalla capacità di assorbimento di Sangiovese da parte delle tre, perché hanno aperto la damigiana lì, ragazzi, sono dati da fare. Quando ci sono tre piene di determinazione e di questa voglia di vivere, il Sangiovese, come dicono loro nella canzone, può scorrere a fiumi. Dovevi mandare il jingle, sai che te lo mando io adesso, proprio per metterti in difficoltà. Adesso dico, manda il jingle, dai, manda il jingle.
1: Puoi ascoltare Mandalo. Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.
0: Maladie o maladie? Detto come scritto sarebbe maladie. Di Daniele Desideri, ma potrebbe essere anche maladie. Ma ascoltiamolo.

Era Maladie di Daniele Desideri, 12:25. I nati e i morti di oggi, 17 di luglio. Nel 1939, il 17 di luglio, nasceva Milva Biolcati. Grande donna che nacque in una situazione, ma terminò la sua vita con eleganza, cultura, riuscì a cambiare se stessa, oltre ad avere una voce stupenda. Oggi è nata nel 1947 la regina d'Inghilterra, la moglie del Sir Carlo, la Camilla Shand. Nel 1987 nasce Jessica Morlacchi. Jessica Morlacchi, io me la ricordo che vinse il Festival di Sanremo come voci nuove nel 2001 con i Gasosa, ve la ricordate? E poi ritornò alla ribalta nel 2022 perché Memo Remigi la palpeggiò in diretta su Rai 1 e mentre lo inquadravano, per cui venne cacciato dalla Rai, venne cacciato dalla 7, e a 80 anni Memo non si fanno quelle robe lì, dai. E poi nel 1935 un attore che a me è sempre piaciuto moltissimo, Donald Sutherland, morto nel 24, ma con questo suo modo di fare, che era un americano molto inglese, che aveva sempre questo lato ironico, faceva anche a volte delle parti da cattivo molto credibile. Grande Donald Sutherland, fece dei filmoni, quella Sporca Dozzina, uno dei primissimi. Morti, allora, il 17 di luglio del 2019 è morto un signore che ha reinventato addirittura la lingua siciliana, Andrea Camilleri, un genio, ha lavorato come giornalista, come sceneggiatore, programmatore, autore televisivo e poi si è inventato il commissario Montalbano con tutto quello che ne è scaturito. John Coltrane, uno dei più grandi jazzisti del mondo, morto il 17 luglio del 1967. Juan Manuel Fangio, campione del mondo con, non me le ricordo tutte, ma ha corso con l'Alfa Romeo, con la Maserati, con la Ferrari, e si dice di lui che avesse una caratteristica: lui riusciva a rilassarsi solo con un certo tipo di attività prima delle gare, e mezz'ora prima, un'ora prima al massimo prima delle gare, i meccanici dovevano trovare assolutamente una signora compiacente, ecco, mettiamola così. Questo è un aneddoto che non sanno in molti. E poi nel 1959, distrutta dalla droga, una delle più grandi cantanti jazz del secolo scorso, Billie Holiday, una voce che quando l'ascoltate ancora adesso, cioè io trovo che sia la musica ideale da mettere quando volete fare colpo su una fanciulla. Mettete un brano cantato dalla Billie Holiday e vi garantisco che l'atmosfera è fatta. Io l'ho adoperato in gioventù e funzionava. Morta nel 1959, distrutta dall'eroina e da quant'altro, mandava giù di tutto. Allora, i vinili di Casandenna, 17° nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre. Un brano degli Who, scritto da Pete Townshend, che era il leader degli Who, e il brano famosissimo My Generation, che è un brano che ha molto a che fare con gli sforzi per trovare il proprio posto nella società, dichiarò Pete Townshend. Lo ascoltiamo oggi nei vinili di Casandenna, è del 1965.

My Generation degli Who, gruppo britannico. Abbiamo visto com'era in Inghilterra la generazione del 1965. 12:33, stesso posto, stesse sagre, periodo delle sagre. Ce ne sono alcune molto belle che vi faremo vedere appena Supremo deciderà di farmi avere delle immagini del Radio Liscio Summer Tour. Molti che stanno scrivendo chiedono delle orchestre di organizzare un Summer Tour nella loro sagra della Salamella, con le proloqui comuni, con tutto quello che ci vuole. Sappiate che potete comprare il pacchetto, ovvero l'orchestra da ballo, la trasmissione live in radio e addirittura la ripresa televisiva, che poi verrà mandata in onda, credo, da Prima Antenna TV. Allora, stesso posto, stesse sagre, Pietro Galassi e Omar Codazzi, due che si sono messi insieme giocando a chi è più bravo dell'altro a cantare, quindi tirano fuori tutta quella che è la loro voce. Io ne ho più di te, tu nemmeno di me, e discussione.

0: Galassi, Pietro Galassi.
1: E vai.
2: Grazie a tutti.
1: Ma dove vuoi andare al mare? Succede festa al tuo paese, vivila, che bella, socializza. Stesso posto, stesse sagre, Pietro Galassi e Omar Codazzi. E siamo al quinto vintage di oggi. Pensa che siamo quasi, quasi in orario, cinghia. E per essere venerdì 17 mi stupisco, in questo momento quindi la maledizione non incombe più di tanto. Non dirlo, non dirlo, non dirlo che salta tutto. Stamattina per esempio col Wilmer mi ha detto che hanno avuto un sacco di problemi tecnologici, ma lui continuava a saltare internet. No, io oggi tranquillo, rilassato. Poi la temperatura è perfetta, 29 gradi adesso. Il canto delle sirene. Allora, una canzone tratta dall'album Terra di Nessuno del 1987 di Francesco De Gregori. Lui era da un po' che era fuori dagli arcani giri, dal momento sublime dell'essere al vertice dell'attenzione del pubblico. Torna con questo album che, diciamoci la verità, non ha un grandissimo successo, perché arriva al massimo nella 44esima posizione in Italia, ma lui ci prova come sempre, De Gregori impegnato, questo ragazzo del 51, e tratto da quest'album, Il canto delle sirene, è il brano di apertura, la title track, il brano locomotiva, quella che si trascina dietro tutte le altre canzoni. Ha una durata che non vi passerò mai, perché sono quasi 7 minuti, però ha segnato questo importante ritorno per l'artista romano, per Francesco De Gregori, perché era da un po' che era fuori. Torna e ci canta Il canto delle sirene. Poi in questo momento che hanno lanciato il film del Ulisse, l'Odissea, che di Nolan, che i critici ne stanno parlando tutti molto bene, non vedo l'ora di vederlo, perché a me la storia di Ulisse è sempre piaciuta. Odisseo, perché non si chiamava Ulisse, l'hanno chiamato i romani Ulisse, ma lui era Odisseo.

0: Era puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sirene. Sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Vabbè, ci siamo un po' intruppati, non ce l'ha perso il microfono, doveva partire il jingle. Stavamo parlando di serie con il Cinghia, mi ha consigliato una serie da cominciare a vedere stasera. Sì,

Allora, era la verrà l'estate di Marco Alice, figuriamoci se verrà l'estate. L'estate più di così meglio che non venga, no, noi ci accontentiamo di com'è arrivata fino adesso. Adesso se ne va un po' non ci dispiace. Dicono che agosto sarà brutto come tempo, questo mi dispiace per quelli che prendono le ferie d'agosto, ma ci sta, non può continuare ad andare avanti sto tempo che dalla fine di maggio, primi di giugno, con questo stracaldo ha imposto un'estate troppo rovente. Il film di oggi, il Cinecalendario, secondo questo meraviglioso libro di Andrea Fiamma e Sebastiano Barcaroli, che abbina tutti i giorni dell'anno ad un film. E oggi è un filmone, ragazzi. 17 di luglio, Pulp Fiction di Quentin Tarantino. Wow. Con John Travolta, Samuel Jackson e Uma Thurman. E lì viene fuori tutta la bravura di Quentin Tarantino, che è un cinefilo appassionato, ammiratore sfrenato di Sergio Leone e di tutti quelli che sono i film un tanto al chilo, come anche i grandissimi. Per cui riesce, lui bravo, a miscelare tutto, quelli, i film da un tanto al chilo, con quelli di altissimo livello, e a tirarne fuori delle cose sue, personali. Pulp Fiction è la storia di un pugile, di due che si chiamano Zucchino e Coniglietta, due gangster che devono rispondere a un grande capo, Wallace, che è cattivissimo. Guardatelo, perché ogni battuta si ricorda di questo film. Allora, come mai abbinato al 17 di luglio? Perché c'è una locandina che annuncia un incontro di box con il protagonista Butch Coolidge, che è uno dei personaggi del film, che si sveglia dopo l'incontro, il 17 di luglio, si sveglia e si accorge di non avere più con sé il suo orologio d'oro. Per questo che Pulp Fiction è abbinato al 17 di luglio. Mentre, siccome andiamo in replica il 14 d'agosto, il 14 d'agosto il film abbinato a quella giornata è a Ferie d'agosto. Ferie d'agosto è del 96 di Paolo Virzì. Nei giorni di Ferragosto sull'isola di Ventotene si ritrovano a convivere come vicini di casa due gruppi di villeggianti molto diversi tra loro per idee politiche e preparazione culturale. La mattina del 14 d'agosto i carabinieri iniziano a indagare sul ferimento del ragazzo extracomunitario, perché c'è il ferimento di un ragazzo extracomunitario. Giunti dai Molino incontrano Ivan, il quale spiega che in casa non c'è nessuno perché sono andati a fare la spesa in previsione dei festeggiamenti del giorno successivo, Ferragosto, per cui il riferimento è il 14 d'agosto, quando arrivano i carabinieri per indagare sul ferimento di questo extracomunitario. Va bene, siamo a Se mi darai una rosa, ha messo Se mi darai una rosa della Elena Cameron, il Cinghia. 12:51, dai, facciamo in tempo poi a passare anche l'ultimo.

Lo so che sono già in onda, ma stavo mandando giù il caffè. No, perché Cinghia mi fa: guarda che sei già in onda. Sì, lo so, ma avevo, non me l'aspettavo, avevo mandato giù un sorso di caffè, stavo mandando giù il caffè, per cui ok, sono in onda. 11:56, ultima canzone di oggi, Claudio Baglioni. Io comunque sono qui. E Baglioni l'ha fatta questa canzone anche lui dopo un periodo che era stato fuori, e ha voluto ribadire: io sono qui, sono vivo, sto cantando ancora. È un brano del 1995, quando lui ritornò e disse: sono qui, sto cantando, sono vivo, ascoltatemi. Se non la fai partire, io ti guardavo, così impari a aprirmi il microfono mentre io non sono pronto. Io ti faccio partire la canzone che tu non sei pronto. Quest'anno.

0: Dio Baglioni.
1: Mentre io volevo ricordare un signore che dovrebbe essere benedetto dal potere supremo lassù in cielo. Nel 1902 Willis Havilland Carrier realizza il primo impianto di aria condizionata, ma che il Signore ti benedica che l'ha inventata, bravo. Sai quante vite hai salvato? E poi nel 1955, il 17 di luglio, venne inaugurato il primo Disneyland. Vabbè, siamo arrivati in fondo. Cinghia, ciao! A venerdì, mi raccomando, salute, soldi e sesso nell'ordine che volete voi. Sigla!
2: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
5: Radio Liscio Notizie.
6: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Apriamo ancora con la catena inarrestabile di successi azzurri nei vari trofei continentali. Stamani altre medaglie dall'atletica, il servizio di Gerardo De Vivo.
7: 15 medaglie in una giornata, il Ferragosto da sogno nei vari europei in corso non ha saziato gli azzurri. La domenica si è aperta con un doppio podio nella maratona a Birmingham. Argento a squadre tra le donne, argento individuale al collo di Pietro Riva.
8: Io lavoro tanto per essere il più vicino possibile alla perfezione. Oggi lo sono stato e sono contento di aver condiviso questa avventura con i miei compagni fantastici.
7: Stasera altre finali su tutte, quella del lungo donne con Larissa Iapichino. A Zagabria, europei di ginnastica artistica, difendiamo il titolo a squadre conquistato nelle ultime due edizioni. Guida le azzurre, Manile Esposito, oro a corpo libero e argento alla trave.
9: Direi che torno a casa con un bel risultato, ma c'è un altro appuntamento importante che è la finale a squadre. Daremo il massimo e speriamo in un buon risultato.
7: E a Parigi, gran finale degli europei di nuoto, caccia alle medaglie con Simona Quadarella nei 400 stile, Benedetta Pilato nei 50 rana, Alberto Razzetti nei 200 misti, Thomas Ceccon nei 100 dorso.
6: Giallo sul decesso di un operaio di 50 anni trovato morto ieri nella sua casa di Stignano nel Reggino, dove viveva con la moglie e le figlie gemelle ancora minorenni. Sul posto i carabinieri della compagnia di Roccella Ionica. La presenza di pozze di sangue non fa escludere l'ipotesi dell'omicidio. La procura di Locri ha inviato un medico legale per gli accertamenti. Dopo una settimana di stop quasi totale a causa della cenere innescata dalle eruzione dell'Etna, è stato riaperto ieri alle 16 l'aeroporto di Catania. Anna Quattrone, presidente della SAC che gestisce lo scalo etneo, accusa le compagnie aeree, l'assistenza ai passeggeri spettava loro, abbiamo dovuto sopperire noi. E dopo Ferragosto è già tempo di rientri per molti italiani. L'ANAS prevede bollino rosso per il traffico autostradale nelle prime ore di stamani, stasera e domattina. A far notizia sono peraltro anche i tanti italiani che quest'anno hanno rinunciato alle vacanze per difficoltà economiche, che gli ultimi dati ufficiali sembrano confermare. Sentiamo da Laura Carchidi.
10: Sono almeno 13 milioni gli italiani in vacanza in questi giorni ferragostani, documenta un'inchiesta di Confturismo Confcommercio con l'agenzia SVG. Ma a far notizia sono anche i tantissimi che invece hanno scelto di rimanere a casa. Zero vacanze per 6,7 milioni di italiani per tutta l'estate, incluso Ferragosto, svela un'indagine di MG per facile.it. E due terzi di loro spiegano che non è una scelta, ma una necessità per motivi economici, tra salari insufficienti e rincari, alimentati tra l'altro dalle tensioni e conflitti internazionali. Un quadro che trova riscontro anche negli ultimi dati macroeconomici di Eurostat. Secondo la stima preliminare, il PIL dell'Eurozona è salito dello 0,4% congiunturale generale, un miglioramento rispetto alla crescita zero del trimestre precedente e su base annua il progresso medio nei 27 paesi dell'Unione è dell'1,2%, mentre nei tre mesi prima si fermava al mezzo punto. Insomma, una pur cauta ripresa che allontana lo spettro della stagnazione, ma non in Italia, dove la crescita trimestrale è dimezzata a soli 2 decimi. E in tale contesto sale ancora il debito pubblico a giugno, riferisce Banca Italia, oltre 26 miliardi in più del mese precedente, e un totale che supera i 3.200 miliardi.
6: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona domenica.

è l'arte di credere nei sogni, quelli di due bambini cresciuti assieme, convinti che un giorno questi loro sogni diventeranno realtà. Benvenuti ufficialmente al primo grande evento nazionale Mama Music. Buon divertimento.

0: Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti. Che piacere, benvenuti. È una grandissima, enorme e indescrivibile soddisfazione quello che stiamo vedendo in questo momento, quello che andrete a vedere questa sera. Questa sera vedrete un qualcosa di diverso rispetto alle solite serate di Eurotaverna, perché abbiamo voluto cercare di catturare al massimo la vostra attenzione creando questo ambiente a concerto, per il quale voglio ringraziare intanto tutti voi, soprattutto Sandro, tutta l'organizzazione, Elena, tutti quanti, per i quali vi chiedo un applauso molto grande. Questa sera siete 600, fatemi sentire un urlo di 600 persone. Che record, ragazzi, che record incredibile. E allora non sarò io a condurre la serata, ma sarà una presentatrice ufficiale bellissima, bravissima, direttamente da Prima Antenna, che questa sera insieme a Radio Liscio trasmetterà, poi registra e trasmetterà in nazionale questa unica grande serata della Mama Music, la prima, attenzione, la prima serata ufficiale nazionale della Mama Music all'Eurotaverna. Con lo stacchetto dell'orchestra, signore e signori, un applauso grande per Greta!
1: Buonasera a tutti! Ma quanti siete, ciao mamme!
0: Ciao Greta!
1: Grazie!
0: È una regola baciare la presentatrice sempre.
1: Beh, ma quanto siete belli, fatevi guardare. Sapete che chi mi conosce bene, io sono furbetta, eh? Fatemi sentire quanto siete caldi questa sera, forza! Io sono molto felice di essere qui con questa magnifica orchestra, con Matteo e artisti bravissimi, ragazzi. Questa sera vedremo dei cantanti e dei musicisti davvero spettacolari. Ma cosa diciamo, Matte? Iniziamo subito?
0: Partiamo subito.
1: Allora, siete pronti? Sta per arrivare una voce incredibile. Una ragazza molto giovane, da una voce davvero inconfondibile, che grazie all'intuito di un grande produttore, Gianni Di Stario, a cui farei un grande applauso, è diventato in pochissimo tempo un punto di riferimento per il folk italiano. Ragazzi, sto parlando di Veronica Cuneo. La presento con la Filanda e Voce Mia.

0: Buonasera, grazie, grazie.
1: È la tifoseria stasera, grazie. Veronica, vai.
0: Sì,
1: Grande. Vai, è la grazie. Voce di Veronica. Vai, vai, vai, vai. Dai che ci siamo.
0: Vediamo chi la conosce.

0: Cuneo.
1: Grazie.
2: Un applauso per la nostra Veronica.
0: Grazie di cuore, grazie a tutti voi, è un piacere vedervi così numerosi, così tanti per questo evento così importante. Ringrazio l'orchestra di Matteo Bensi, grazie davvero di cuore.
2: Grazie a te Veronica.
0: Ci vediamo dopo.
2: Ci vediamo dopo.
0: Grazie, buona
2: grazie
0: serata.
2: Grazie ancora. Ma la serata ovviamente continua. Adesso arriva un giovane talento, ma quando dico talento è perché vi lascerà tutti a bocca aperta. Lui è 4 volte campione del mondo di organetto, 2 volte campione del mondo di fisarmonica, è un talento puro. Arriva direttamente da Rieti ed è accompagnato da suo papà Luca, e farei un grande applauso perché ci sono fatti 7-8 ore di macchina. Questa sera presenterà il titolo del suo album appena pubblicato. Signore e signori, Matteo Tortora! Ciao Matteo! Allora, Matteo questa sera ci presenta Campionissimo e Anna. Il palco è tuo!

0: Matteo Tortora per voi. Un grande talento, veramente. Adesso però ci fai sentire un classico della musica da ballo, eh? Anna Polka per voi, Matteo e tutta l'orchestra insieme.
1: Prontissimo.

0: Allora, personalmente voglio ringraziare Matteo perché mi ricorda tantissimo me. Prima di tutto ha una famiglia meravigliosa che questa sera ha fatto 6 ore e mezza quasi di strada per venire qui, per essere qui con noi. Sono orgogliosissimo perché è una grandissima rappresentanza nel centro Italia della nostra etichetta. Grazie per questo orgoglio che ci hai dato, complimenti, e il complimento più grande lo faccio non al fisarmonicista che avete sentito tutti, ma al ragazzo Matteo. È uno dei ragazzi più educati che io abbia mai incontrato nella mia carriera.
1: Grazie a tutti, grazie davvero. Grazie. Ci tenevo a ringraziare ovviamente voi in primis, grazie per l'affetto che mi date sempre, sempre, sempre. La mia famiglia, ma non per ultimo, la Mama Music, perché mi sta riempendo praticamente di soddisfazioni e sta avverando tutti i miei sogni che avevo da quando sono piccolo, ovvero quelli di suonare una musica come il Liscio, che è la musica che amo. Grazie mille a tutti, davvero. Grazie.
0: Bravo Matte, grazie. Grazie davvero di cuore. Noi congediamo Matteo e andiamo avanti con lo spettacolo, andiamo avanti veloci con le canzoni. Ora è il momento di presentarvi i due diamanti della mia orchestra. Permettetemi, voglio partire da colei che divide il palco con me da più di 7 anni, una grande spalla, arriva dal Veneto con Coriandoli a New York, la voce di Chiara Boscaro.
2: Vai così! Fatevi sentire, Rotavelle!

0: Music, la voce di Chiara.
1: Grazie. Grazie mille, ragazzi.
0: Brava Chiara, avanti con le canzoni. Lei è l'ultima entrata in famiglia. Una ragazza fantastica, devo dire, che ha portato una ventata di sorriso, una ventata di gioia per questo lavoro incredibile. È una voce che arriva dalla Sicilia. Vi chiedo un bel applauso con un brano sempre ovviamente prodotto dalla Mama Music. Questo, signori, è il titolo dell'album di Marco e Alice, che si esibiranno dopo, dalla voce di Ilenia Romano, Il Sole Dentro. Vai Ile, per tutti voi.
1: Buonasera.

0: grazie mille.
1: Che grazie. Spettacolo e che voci, Matteo, ma mi stai facendo emozionare.
2: Grazie, mi fa molto piacere e speriamo anche tutti quanti voi. Vorrei anche però da subito fare un ringraziamento velocissimo a tutti coloro che hanno organizzato i pullman da tutte le parti d'Italia. Grazie.
1: Un applauso
2: per questo gesto meraviglioso e un grazie enorme anche a tutti quelli che sono ovviamente arrivati non in gruppo ma singolarmente. Mi fa un enorme piacere vedere così tanto pubblico, è un'emozione grandissima.
1: Vero. Ma sai chi arriva adesso, Matte?
2: Prego.
1: Arrivano due fratelli con una passione in comune. Loro amano la musica, due persone davvero meravigliose, con la capacità di spaziare dal genere popolare a quello più attuale. Signori e signori, Marco e Alice!

0: applauso per Marco e Alice.
1: Grazie
2: a tutti. Ciao Erba Taverna, grazie.
1: Buona continuazione, grazie.
0: Grazie ragazzi e ci vediamo dopo. Ma adesso arriva lui. 30 anni di carriera. Grazie. Un'amicizia ed una collaborazione che dura da più di 20 anni con Matteo Bensi, la quale hanno prodotto diversi successi nel nostro settore come Stornello. Lui è un vero e proprio evergreen della fisarmonica. Con la sua orchestra è estratto da sempre una bandiera del genere popolare italiano. E la sua discografia, infatti, beh, ne è la prova. Signori e signori, in compagnia di Tommaso e Valentina, il re del folk, con Non ti scorderai di me quando penso a te, Paolo Bertoli.
3: Buonasera.
4: Ciao.
3: Ma quanta gente, che spettacolo.
4: E partiamo così.

0: Grazie.
1: Mamma mia.
0: E questo era il titolo del CD dell'album del nostro debutto in Mamma Music.
1: È vero, è vero.
0: E continuiamo così.

0: a tutti.
1: Una menzione, comincio a lacrimare adesso, una menzione particolare perché lo conosco da 20 anni e quando non mi conosceva nessuno è stato il primo a darmi fiducia. Abbiamo scritto un brano che è diventato, quest'anno abbiamo avuto una comunicazione ufficiale dalla SIAE, è diventato un evergreen della musica da ballo, che è Stornello, uno dei valzer più suonati da tutti i fisarmonicisti italiani. Sono orgoglioso perché a nome mio, a nome di Massimo, di Gianni, di Sario, lui è stato una delle prime due formazioni che sono entrate a far parte della Mamma Music e la seconda la diremo dopo. Grazie Paolo, ti voglio bene, grazie davvero, ci tenevo tanto.
2: Grazie Matteo, ed è sempre bello emozionarsi insieme perché noi li vediamo così, artisti. Ragazzi, ma sono dei teneroni, eh? È vero, quanto sono belli. Facciamogli un altro applauso, forza.
3: Grazie, grazie.
2: Grazie ragazzi, ci vediamo
3: ciao.
2: Dopo.
3: Ciao.
2: Adesso arriva un artista con 24 anni di carriera. Con il suo carisma e la sua simpatia ha conquistato il cuore di tutti. Una formazione musicale per tutti gli eventi. Lui è un ragazzo dal cuore d'oro. Ma soprattutto una voce unica e inconfondibile. Con Cuore di Cera e 20 anni, Maurizio Medeo!
4: Ci siamo!

0: Fatti sentire, oh!
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio. Radio Liscio.
3: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Passato il weekend di Ferragosto si intravede la possibilità di un cambiamento. L'anticiclone, infatti grande protagonista della stagione estiva, sembrerebbe iniziare a cedere sotto la spinta di una depressione di origine atlantica intenzionata a puntare proprio l'Europa centro-meridionale. Quindi peggioramento del tempo già a partire dal lunedì sul nord-ovest, con piogge temporali in estensione al resto del settentrione, con fenomeni che potranno risultare anche forti e accompagnati da grandine raffiche di vento. Instabilità che potrebbe poi estendersi nei giorni immediatamente successivi fino a parte del centro Italia. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
5: Mamma mia ragazzi, che bella serata, ho grande orgoglio vedere questo locale pieno di tanti amici, tanti pullman, un appunto agli amici del Piemonte. Dov'è il Piemonte? Oh! Dov'è Mantova e Verona? Guarda lì là, cassa integrazione, vamo là! Poi tutti gli altri, ovviamente, che i nostri ballerini che sono in fondo. La canzone del mio disco nuovo l'abbiamo dedicata all'amore, all'amore dei 20 anni. Vi ricordate quando andavate in Camporella, eh? Tanta nostalgia, 20 anni, la mia nuova canzone dedicata.

0: Grazie anche agli intrusi là. Intrusi là, infatti sono i grandi ballerini là. Ragazzi, il tempo è poco questa sera, ma voi sapete che quando c'è Medeo due parole le deve dire, perché questa serata per noi è stata una serata impegnativa. Nessuno, quando siamo entrati in questa casa discografica, mamma, il papà, il zio e la nonna dicevano, pochi ci credevano, siamo partiti in pochi. Abbiamo una squadra meravigliosa, stasera vince l'unione, non c'è gara, nessuno è meglio dell'altro e stasera ha vinto l'unione, ok? Votatemi, fatemi sindaco, che vi faccio ballare e vi faccio fare l'amore tutte le sere. Assolutamente! Fatti sentire!
1: Ancora un applauso per Maurizio Medeo!
0: Grazie, vi voglio bene, grazie
1: grande
0: a tutti.
1: Grande Maurizio, veramente. E a questo punto arriviamo...

Mamma, sono tanto felice. Allora, adesso ragazzi, mi sposto al pianoforte. Tutte le canzoni che sentite sono prodotte dalla Mamma Music, ma questa non lo è, perché l'hanno prodotta i Beatles. E allora mi permette di presentare un ragazzo fantastico che è entrato a far parte dell'orchestra. È un jolly incredibile perché suona tutto, fisarmonica, pianoforte, canta, ma soprattutto è, credo, uno dei sassofonisti giovani più bravi, lasciatemelo dire, che ci sono in questo momento. Fabio Barbero è stato svezzato dalla più grande scuola di liscio che c'è, quella della Romagna, per cui vorrei mandare un applauso al mio amico Moreno Conficconi e a tutta l'orchestra. Ma sulle note di Imagine gustatevi questo grande sassofonista, Fabio Barbero.

0: Fatevi sentire!
1: Grazie davvero per questa accoglienza, bravo Fabio. Vorrei approfittare... Sei commosso? Ci hai fatti commuovere tutti, bravo, bravo. Vorrei approfittare di questo grande applauso per condividerlo non solo con Fabio ma con una grandissima squadra che ho alle mie spalle, perché io voglio veramente un bene incredibile ai miei ragazzi che mi stanno dando, soprattutto con questa formazione, delle gioie incredibili. Vi vorrei un applauso generico per tutti i musicisti e vado a presentarveli tutti poi piano piano. Grazie davvero. Prego Greta.
0: Eccoci qua. Due personalità nazionali della musica da ballo. Loro sono una coppia nella vita ma anche nel lavoro. Come Matteo hanno calcato entrambi il grande palco dell'orchestra italiana Bagutti e insieme a Paolo Bertoli sono stati i primi a credere e a dare fiducia alla Mama Music. Grazie a loro tanti artisti hanno dato fiducia a questa etichetta e io farei un grandissimo applauso perché con Ti Amo Punto e Basca abbiamo Federica Cocco!

0: fatemi sentire forte, forte, forte, forte. Che spettacolo, ma quanti siete questa sera? Allora, io sono felicissima di essere in questo meraviglioso evento, vedo tanto pubblico, l'applauso lo dovete fare forte, lo dovete fare grande per tutti voi e naturalmente un grande orgoglio essere in questa prima grande festa di Mama Music. Io sono veramente contenta perché questa sera vedo tanti amici e questa è una bellissima risposta. Grazie a tutti voi intervenuti per questa meravigliosa serata. Lo sapete che non sono da sola, io lo voglio sentire forte l'applauso perché è arrivato il momento di chiamare anche lui sul palco. Signori, Alex Villani!
1: Che spettacolo, ragazzi! Euro Taverna, mi fate sentire un urlo? Uno, due...

0: senti che roba!
1: Non ci sono parole per descrivere le emozioni di questa serata, grazie di
0: anche
1: cuore.
0: Anche in balconata, siete veramente caldissimi questa sera.
1: Grazie.
0: Veramente grazie di cuore per tutti gli applausi e i sorrisi che stiamo ricevendo. Siamo veramente contenti perché tante delle nostre canzoni Mamma Music già le sapete a memoria. E allora voglio dedicarvi questo brano che si intitola Mamma

0: sono mamma.
1: Il titolo del nostro primo Mamma Music, Fonola Dischi, Mamma, No Mamma, Federica, Rocco.
2: È uno spettacolo! Fatevi sentire! Senti che spettacolo, questa è musica per le nostre orecchie. Grazie di cuore a tutti voi, grazie Matteo Bensi, grazie a questa splendida orchestra, grazie Massimo Cantaldo e Gianni Di Sario, i nostri produttori discografici, e questa bellissima realtà che ci sta portando in giro per tutta Italia con le nostre nuove canzoni.
3: Siete voi artisti che portate la Mamma Music in giro per l'Italia, di questo noi vi saremo sempre grati, anche perché, come vi avevo detto prima, uscivo ancora per la seconda volta con il secondo artista che ha dato fiducia per primo alla Mamma Music. In questo caso sono due, perché lavorano nella stessa orchestra, ma stiamo parlando di due artisti ben distinti e soprattutto due amici. Loro, Federica, Alex e Paolo Bertoli, hanno creduto per primi nel nostro progetto. Non ce l'aspettavamo e ci fa enormemente piacere. Poi, dopo di loro, sono arrivati tutti uno per uno. Vorrei però dedicare un applauso generico, intanto che sono qui con i primi, per tutti gli artisti della Mamma Music, indistintamente. E vorrei riservare un applauso grande a una formazione folcloristica che questa sera non c'è, perché per una questione di correttezza abbiamo voluto invitare solo coloro che hanno prodotto e dove abbiamo già pubblicato, ma stiamo producendo un album per le nostre valli. Vorrei un applauso grande per Maurizio Foti e le nostre valli, un grande riferimento folk, album affidato alle grandi mani di Alex Villani. Vorrei, prima devo fare una comunicazione di servizio spiacevole, c'è una macchina da spostare,
2: no.
3: Scherzo, allora non me ne voglia nessuno, stiamo ricevendo un po' di segnalazioni. Devo chiedere, Anna, tu sai quanto bene ti voglio. Sì, sai perché? Per le riprese televisive, scusami, fateli un applauso. Grazie di aver capito. Grazie. Anche, sì, non è che lei è più brutta, te sei più bello. No, ma poi. Grazie, Anna, ti voglio bene. E poi chiedo per piacere lo stop del traffico davanti al palco, perché per noi è una soddisfazione far vedere questa serata in nazionale. Non sta molto bene che si continua a passare davanti al palco.
4: Anche perché, scusami, Matteo, sì, sono problemi belli.
3: Assolutamente sì.
4: Perché posso dire una cosa? Scusate, mi dilungherò per 10 secondi. Era tanto, tanto tempo che non vedevo un Euro Taverna così.
3: Assolutamente sì.
4: E quindi, se c'è un problema di passaggio, è un bel problema. E ovviamente rispettando le riprese televisive e tutti i tanti presenti. Colgo solo l'occasione per dire una cosa, poi mi dileguo. Voglio dire grazie a Matteo, Massimo, a tutti gli autori e a tutte le persone che lavorano per noi, perché noi abbiamo abbracciato questo progetto con la voglia di fare, e questa richiesta è stata immediatamente esaudita e sta andando avanti nel tempo. Ma per primi ringraziamo sempre tutti voi, grazie per il vostro affetto.
3: Già che ci siete, condividiamo insieme un grande management. Prima di tutto vorrei chiedere un applauso molto grande per i management presenti questa sera. Intanto Barbara Piovesan, che ci porta da tanti anni all'Euro Taverna. Grazie Barbara, dove sei? Dove sei? Di solito è sparsa per il locale. Eccola là in alto, Barbara. E un grande grazie, non poteva mancare in una serata così, è un grandissimo manager, Carlo Pescatore. Grazie davvero, Carlo.
2: Bellissima risposta, io credo che non ci sia risposta più bella di vedere tanto pubblico. Fatevi l'applauso, siete meravigliosi.
3: E allora continuiamo, ci vediamo dopo.
2: Grazie.
4: Ci vediamo dopo. L'ultima cosa, Teo, voglio fare un applauso a tutti i tuoi ragazzi.
3: Grazie, Alex.
4: Fatelo forte, perché le orchestre sono fatte di musicisti, ma di persone. E voglio salutare anche il nostro trombettista, che stasera a sorpresa è venuto a trovarci, e tutti i nostri ragazzi, perché un discorso è andare a lavorare per prendere lo stipendio, e un discorso è crederci.
3: Assolutamente.
4: Fate un applauso a questi ragazzi che ancora ci credono.
5: Complimenti.
3: Grazie davvero.
2: Grazie. Grazie.
3: Vengo anch'io.
5: La serata continua, perché adesso arriva un artista che ha davvero fatto la storia. Milioni di dischi venduti, milioni di visualizzazioni online e migliaia di concerti fatti in giro per l'Italia. Ha lanciato diversi successi come Me ne vado, alla nostra età, vieni a fare l'amore e guerriero e tantissimi altri. Il suo nome è inciso nella storia della musica da ballo e il fatto che sia entrato alla Mamma Music ha messo una vera medaglia su questa etichetta. Allora, con Lontani ma vicini, La forma del vento, Mauro Levrini.
3: Grazie.
5: Grazie.
0: Cammino piano tra i riflessi di città, un lampione acceso che mi fa pensare a te. La notte sussurra.

0: grazie.
1: Un artista incredibile.
0: Grazie veramente.
2: Che emozione.
1: Assolutamente sì.
3: Beh, Matteo, che dire? Una serata bellissima, fantastica.
1: Incredibile, incredibile.
3: E devo dire che sei stato bravo. Sei stato bravo.
1: Grazie Mauro, siamo tutti
3: a organizzare tutti questa bellissima cosa, questo bellissimo spettacolo. Sono molto orgoglioso di fare parte della Mamma Music. Volevo
1: dirtelo.
3: Mi fai venire
1: un po' di magone, perché questo signore ha venduto veramente, sottolineo veramente, quasi 2 milioni di dischi.
3: Beh, grazie.
1: Detto da te, per me è una soddisfazione veramente molto grande.
3: No, volevo dire solamente una cosa, che io ho scelto questa forma, questa etichetta, perché ci sono molti giovani e dobbiamo dare atto ai giovani, dobbiamo dare speranza, e quindi gente come indubbiamente Matteo e tutto il suo staff deve portare nuova gioia.
1: Grazie Mauro.
3: E nuova linfa.
1: Grazie,
3: ecco,
1: Mauro,
3: per il nostro lavoro.
1: Sei una medaglia per noi, grazie.
3: Grazie a voi.
1: Allora, Greta, vedo che hai...
2: Mauro, guarda un po' che cosa ti ho portato.
3: Ah, certo.
2: Vuoi presentarlo?
3: Sì, allora, come ho detto in precedenza, io e Matteo, con la Mamma Music, abbiamo prodotto il mio ultimo CD. Anche in chiavetta,
1: assolutamente,
3: signori, La forma del vento, il brano che avete appena seguito e che voi,
1: grazie,
3: vedete
1: Mauro,
3: in tutte le emittenti private con un videoclip. E un grazie anche a Aurora,
1: Aurora Pellizzari, un applauso
3: video
1: alla nostra grande regista.
3: Grazie, grazie di cuore,
1: che è tra l'altro quella bella ragazza che vedete sempre salire e scendere sul palco. Allora Mauro, prima di congedarti,
3: sì,
1: la tua storia parla da sé. E io devo togliermi una grande soddisfazione. Se mi si chiude un po' la gola, vai avanti tu. Devi sapere, questa sera è presente tutta la mia famiglia. E io, mio papà e mia mamma, così come tutti voi, ascoltavamo le tue cassette. E io dentro di me ho sempre avuto un desiderio grande, che è quello di potermi un giorno poter cantare insieme a te questa grande canzone. Vorrei dedicarla in particolar modo a mia moglie Viviana e alle mie bambine,
3: sì,
1: perché il titolo del brano la rappresenta, il brano,
3: certo,
1: in questione non lo puoi non fare.
3: No, io sono molto orgoglioso di farlo insieme a te.
1: Anch'io, grazie. Guerriero.
3: Allora, facciamo una cosa, se si può fare, se non da noi appunto alle riprese, facciamo alzare tutti in piedi con questo brano.
1: Sarebbe bellissimo.
3: Perché ormai direi
1: sarebbe
3: che
1: bellissimo.
3: È un evergreen, è un inno ormai,
1: assolutamente,
3: delle sale da ballo in generale da tanti anni. Allora noi ve lo dedichiamo, ve lo dedichiamo.
1: Mauro Lebrini,
3: Matteo Bensi,
1: Guerriero.
3: E ragazzi, Guerriero.

0: Matteo. La storia della musica da ballo, Mauro Lebrini.
1: Grazie. Non ho parole per ringraziarvi, grazie. Bravo. Veramente di cuore, un grande onore. Grazie.
0: Bravo Mauro, grazie. Grazie davvero della tua presenza.
1: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Grazie, ovviamente. Ci vediamo dopo.
1: Certamente, sono qua.
0: Grazie Mauro. Allora, adesso arriva un altro momento emozionale. Allora, come stiamo andando? Vi state divertendo, sì o no? Siete uno spettacolo. Io vorrei adesso presentare una persona che non avete probabilmente quasi mai visto. Forse molti di voi mai visto. Ma sicuramente avete sentito in questi due anni una parte delle sue canzoni, perché pensate, voleva addirittura smettere, perché il mondo della musica è un mondo un po' particolare, insomma. Io però ho avuto la fortuna che suo fratello ha sposato la mia prima cugina Sara. Allora da lì ho iniziato a lavorarlo un po', no? Ho detto: tu non puoi smettere di scrivere, hai una vena che è pazzesca, è l'autore di brani come Domenica Why, come Mamma Non Mama, come Il Sole Dentro, come tantissimi successi della Mamma Music. Ma io ho un debito con lui e lo volevo qui perché non è solo l'autore, è anche un cantautore, perché mi ha scritto la canzone più bella che io abbia mai cantato. Lo dico perché non l'ho scritta io, ma l'ha scritta lui. E per fare un brano così devi avere un cuore molto grande. E sto parlando del brano che io ho dedicato alla Vivi, a mia moglie, per l'anno scorso, per il nostro festival di San Liscio. Allora vi chiedo un applauso molto grande per Alessandro Zanolini.
2: Buonasera.
0: Ragazzi, gli autori fanno un grande lavoro, ci vuole un applauso molto grande.
2: Hai messo poche aspettative comunque.
0: Allora questa ce la cantiamo insieme.
2: Volentieri.
0: E grazie di avermi fatto un regalo. Ero al 70% con il brano di San Liscio, lui mi porta una chiavetta, mi dice: ti ho scritto il brano del festival. Ho detto: guarda Ale, oramai sono già avanti con i lavori. No, mi ha detto: perlomeno ascoltala. Quando l'ho sentita me ne sono innamorato. E complimenti per il cuore che hai. È l'autore principale. Principale è brutto da dire, perché tutti gli autori sono importanti, ma è l'autore più prolifico della Mamma Music, Alessandro Zanolini.
2: Grazie.
0: Piccola rondine a tutti voi.

0: Allora, grazie. Io volevo ringraziare innanzitutto te e Massimo per la fiducia, per avermi fatto ritrovare la voglia di stare in questo mondo. Vorrei farvi complimenti, io vorrei che tutto questo locale facesse i complimenti a te Massimo e poi a tutto lo staff.
1: Ci mancherebbe, ne riceviamo tanti stasera.
0: A novembre 2023 si parlava di 2-3 canzoni per il disco di Matteo Bensi. Dopo 2 anni e mezzo, che casino avete messo in piedi.
1: Grazie, grazie poi... Alessandro. È frutto di un grande lavoro di squadra da parte di tutti: autori, management, produttori, autori come te, artisti, orchestre. Vorrei anche un applauso per i musicisti che suonano nelle produzioni, come il mio bassista Loris Bresciani, il mio batterista Andrea Maccagni, il mio chitarrista Stefano Poggi, Fabio Barbero, Chiara, Ilenia, i cori e tanti, Alex Villani, Marco Tonelli, Tony Visentin e tanti tanti altri. C'è un grande lavoro dietro la Mamma Music, anche se è nata 2 anni fa. Grazie davvero Alessandro.
0: Fammi ringraziare una volta tutti gli artisti, perché l'autore ha senso se c'è chi suona le canzoni, chi le esegue, chi le canta, chi le porta in giro. E ovviamente fatevi un applauso voi, perché poi senza il pubblico noi siamo... Io sarei tante canzoni in un hard disk, adesso siamo tante canzoni davanti a centinaia di persone.
1: Grazie, grazie Alessandro Zanolini.
2: Grazie mille. Io voglio ricordare che manca poco e ci sarà una sorpresa pazzesca. Ma siete pronti a vedere la torta più grossa d'Italia? Arriverà una torta enorme, ragazzi. Ma noi continuiamo con un cantante poliedrico e ha fondato un format chiamato Italo Beat. Ha una band giovane che fa saltare tutti i giovani d'Italia. Signori e signori, con Rossetta e Caffè, nostro mondo, Michael Capuano.
3: Buonasera a tutti. Voglio sentire le mani subito al cielo.

0: voglio sentirvi. Grazie di cuore, siete fantastici.
1: Michael Capuano.
0: Grazie di cuore, grazie Greta. Volevo solo ringraziare ancora una volta tutto il pubblico presente, gli amici che sono arrivati dal Piemonte, gli amici che sono arrivati da Milano, ma soprattutto vorrei sentire un applauso fortissimo per le emozioni di Matteo Bensi, Massimo Caltaldo e Gianni Di Sario, che hanno costruito da un sogno una realtà stupenda che state vivendo con voi. Buona emozione a tutti, grazie.
1: Grazie ancora e ci vediamo dopo.
2: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Una storia importante, fatta di amore, passione pura per la musica, per

0: questo lavoro e per il folk. La voce storica di Radio Z ai tempi di Angelo Zibetti, al quale va un doloroso e sincero e sentito applauso nel suo ricordo. Grazie. Sta per uscire il suo nuovo album, che presenta ufficialmente per noi questa sera, con il brano che sarà proprio il titolo: Tra le vigne e il silenzio, Marco Z.
1: Buonasera!

0: Grazie, grazie davvero di cuore. Devo dire che ritrovarmi di nuovo a produrre un nuovo disco era forse l'ultima cosa che pensavo, ma grazie a due baldi ragazzi. Oh, buonasera, che sono Matteo Bensi, Massimo Cantaldo,
1: ma Gianni Di Sario.
0: E grazie a Gianni Di Sario, che devo
1: Marco
0: dire
1: arriva da anche lui dalla scuderia di Gianni.
0: Ci teneva tantissimo a produrmi un disco e quindi ne sono molto orgoglioso, perché comunque non avendo più l'orchestra non è una cosa usuale. Grazie per questa canzone che mi avete scritto. Ho voluto preparare un CD dedicato alla musica popolare, alla mia terra, quella che amo in modo particolare, e questa rispecchia veramente quello che sento quando torno nella mia terra. Grazie davvero di cuore.
1: Grazie a te, Marco, davvero è una persona fantastica, credetemi, una persona fantastica. Io Marco, vorrei, adesso è giunto il momento di presentare una canzone a tre voci, vieni pure al centro, vero? Perché il mondo della musica da ballo sta cambiando, è in continua evoluzione, le nostre orchestre sono in continua evoluzione, ma nel giro di 5-6 mesi questo brano popolare che andremo a presentare ha raggiunto ormai le 500.000 visualizzazioni, è in assoluto la canzone più visualizzata della Mamma Music. Perché? Perché è un brano popolare, evviva la musica e la gente popolare, lasciatemelo dire che questa è una serata nazionale, ci tengo a dirlo. E allora l'idea è stata proprio quella di Marco, e non poteva sposarsi con una voce femminile più adatta di quella di Veronica Cuneo. A mezzanotte

0: canzone popolare.
1: Grazie davvero di cuore, ragazzi. Grazie, grazie,
2: grazie,
1: grazie a voi.
2: Grazie Matteo, voi. Grazie alla Mama Music, grazie a tutti voi e alla tua orchestra.
0: Grazie. Non andate via, ovviamente, perché c'è il taglio della torta, che è la torta più grande, che abbia, più cara,
1: oh,
0: che
1: abbia mai.
0: Per cui mi raccomando,
1: avete
0: una
1: un
0: fettina per tu.
1: Avete un fazzoletto.
0: Per piangere, lascia stare, lascia. E allora, Marco Z e Veronica, grazie, ragazzi.
1: A dopo, ciao.
2: Grazie.
0: Prego, Greta.
3: Grazie, ci vediamo dopo. Adesso arriva un momento di un caro collega, di un amico, un po' birichino nei miei confronti, ma comunque li voglio bene. Lui è approdato in Mama Music ed è davvero orgoglioso di far parte di questa grande famiglia. Questa sera presenta il suo nuovo singolo con Cielo d'estate, Continuiamo a sognare, Alex Biondi.

0: cuore, che bello essere qui, davvero grazie, grazie a tutti voi, grazie a Mamma Music, grazie a tutti gli artisti. Basta.
1: Cosa devi dirmi?
0: Grazie al coro. Immaginavo. Grazie al coro. Furbo, viva il coro. Viva il coro. Allora, io mi fermo solo perché mi hanno detto che c'è la torta.
1: Bravo.
0: Perché io domani volevo andare a dormire, però mi hanno detto che c'è la torta. Faccio sto sforzo, mi fermo un attimino.
1: Bravo, Alex, cioè, 10 fermati. Minuti.
0: Grazie a tutti, buon proseguimento!
1: Ci vediamo dopo. Che bello quando si parla di giovani talenti. Arriva una formazione giovanissima, nata a Piacenza, ma con tanta voglia di allargare i suoi orizzonti musicali in tutta Italia. Sono due fratelli, Matteo e Luca, nati con la fisarmonica. Questa sera con loro ci sarà la voce femminile di Fabia e presentano il loro nuovo singolo, Con il vento dell'amore. Per voi, i fratelli Monti!

0: Bravi ragazzi, da Piacenza! Bravi!
1: Grazie.
0: Tra l'altro tu sei il sosia del mio socio, dopo lo vedranno. Allora, una parola brevissima, grazie per essere qui ovviamente a tutti voi, e voglio ringraziarvi perché loro sono una realtà locale, ma come vedete qui sono tutti indistintamente uguali per noi e volevamo tanto che ci foste anche voi. Grazie davvero di cuore ragazzi.
1: Grazie a voi. Grazie ragazzi, e ci vediamo tra poco, anche perché tra poco arriva questa torta che tutti quanti stiamo aspettando.
0: Sì, ce n'è un pezzo per tutti ragazzi, mi raccomando.
1: Anche perché
0: è già
1: adesso...
0: pagata, è già... no, non lo dico perché...
1: Ma adesso arriva

0: presenza di Matteo Bensi.
1: Mamma mia,
0: mi fate piangere. Ma quante emozioni mi hai fatto provare, capo.
1: Magari,
0: perché io lo chiamo capo.
1: Guarda, l'unico,
0: lo sai,
1: l'unico capo che c'è qui è mia suocera. Un applauso.
0: Che ormai noi della mamma lo sappiamo tutti.
1: Allora, a parte gli scherzi,
0: io voglio ringraziare la mia gente che arriva, il mio pubblico, il mio pullman. Grazie ragazzi, lo sapete che vi love.
1: Allora Katia, Alessandro Zanolini, tra le tante canzoni ne ha scritta una
0: bellissima,
1: della quale ci siamo innamorati, fa parte del tuo disco. Noi sì, l'abbiamo inserita in serata in orchestra, con noi la canta Chiara, sarebbe bellissimo
0: la
1: sentirvela
0: insieme,
1: cantare insieme.
2: Posso?
1: Se mi chiami,
0: ma certo,
1: amore.
2: Un piacere.
0: Onorata.
1: Sì.
2: Le mani.
0: La più bella canzone d'amore che vorremmo sentirci cantare tutti.
2: E gli onori, vai.

0: emozione.
1: Posso dire una cosa?
2: Certo.
1: Capo, grazie. Capo. Grazie delle emozioni che mi fai provare. Perché alla mia età ormai ho detto, ormai non mi caga più nessuno, si può dire. Beh, ve lo dico. E invece Matteo mi aveva notato e io ti devo ringraziare davvero di cuore.
2: Grazie
1: per tutto
2: te,
1: quello che mi stai facendo provare.
2: Grazie a te, perché sei una persona che ci crede tantissimo. Per noi questa è la cosa principale, esattamente come tutti gli artisti. Questa sera avete sentito tanti ringraziamenti alla Mamma Music. Siamo noi che dobbiamo ringraziare loro, veramente, tutti uno per uno. Grazie Katia, grazie davvero.
1: Ciao a tutti. E come dico a tutti sempre, vi amo. Vogliatevi bene. Vogliatemi bene.
2: Ciao. Sempre.
0: Grazie, ci vediamo dopo.
2: Oh, siamo agli ultimi due brani, eh?
0: Siamo agli ultimi due
2: brani. No, vorrei dire che il nostro manager Carlo Pescatore mi ha detto: non ce la farai mai a fare la torta per le 12:30. Caro Carlo,
0: caro Carlo.
2: Come, non è detto comunque, non è ancora detto. Vedo in prima fila. No, vieni qui un secondo per piacere. Da 20 anni all'Euro Taverna è una grandissima collaboratrice. Elena, un applauso grande. Oltre che per lei, per tutti coloro che lavorano a Euro Taverna. Grandissimo, di più. E ovviamente per Sandro. Grazie di averci ospitati in un evento così. Allora, poi ti lascio andare avanti.
0: Vai, Matte.
2: La Mamma Music non è solo orchestra da ballo. È anche qualcos'altro. Quest'estate, prima dell'estate, uscirà una bomba, ragazzi, che purtroppo non vi posso ancora dire. Quando mi hanno detto vogliamo farlo con voi, non ci credevo. Quindi quando lo sentirete tra un mesetto o due vi renderete conto. Non posso ancora dire niente, ma questa sera mi andava di dirlo. Dovete sapere che tra di noi c'è anche un DJ che io amo, perché è venuto dalla provincia di Parma, è partito, ma non Parma, Parma montagna, da Parma città, dove abita lui, c'è un'ora di strada. Ha fatto 3 ore di strada per essere qui, non si può esibire perché è un DJ, ma io vorrei chiedervi un applauso perché è un personaggio incredibile. Adelmo Mutti, in arte DJ Lasagna, eccolo! Grande, di più! Ti voglio bene, Adelmo! Se mi faccio la barba è me più me. Ah, che roba. E allora ragazzi, Greta, sono gli ultimi due brani. Non andate via perché poi c'è la torta. Due, gli ultimi due.
0: Matteo, quello che mi piace di te, del vostro gruppo, è che credete tanto nei giovani. Un po' come questi ultimi ragazzi che si vanno a esibire questa sera.
2: L'applauso qui ci vuole triplo, perché purtroppo in una scaletta c'è un primo e c'è sempre un ultimo. La soddisfazione grande è che siete ancora tutti qui. Vuol dire che quello che abbiamo fatto vi è piaciuto. Grazie davvero ragazzi, ad ognuno di noi.
0: E la cosa bella è vedere i loro volti felici, emozionati, allegri. Matte, è un successone.
2: È un successo davvero. Toccherà ripeterlo l'anno prossimo. Per dire, non è che volevo forzarmi. Allora, Greta.
0: Arrivano loro, hanno la passione per la musica tradizionale. Unita alla loro giovane età, crea questo mix di freschezza e novità. Fanno ballare tutto il pubblico, dalla Valle d'Aosta al Piemonte. E possiamo dire anche il nostro Piemonte, visto che stasera in sala ce ne sono diversi. A breve uscirà un loro nuovo singolo. Questa sera presentano un valzer già interpretato dalla voce della nostra Federica Cocco nel loro album con Fiore di Campo. Vi presento i ragazzi del Villaggio.
2: Dalla Valle d'Aosta!
3: Buonasera, Euro Taverna! Un saluto dalla Valle d'Aosta! Grazie, Matteo.

0: i ragazzi del villaggio, la Valle d'Aosta.
1: Grazie. Grazie mille ragazzi, che voce, viva soprattutto gli artisti giovani, che questa cosa cresca sempre di più.
2: Grazie.
1: Ancora un applauso. Matte, ci vediamo dopo, grazie. Adesso c'è un momento speciale, Matte, giusto? Chiamerei qua sul palco tutti i fisarmonicisti di questa sera, perché è arrivato il simbolo della Mama Music con i loro cappellini, è giusto dire così?
3: Allora, in realtà sarebbe con il cappellino.
1: Cappellino, allora.
3: Siccome è andato estremamente di moda, ci siamo rincorsi tutti per vedere chi li aveva avanzati. Li abbiamo venduti tutti. Erano rimasti tre, per metterne tre era giusto, era bello averli tutti, però li abbiamo finiti.
1: Bene, ottimo. Allora, vi presento questo brano in chiusura. Non sono arrivati, venite pure, entrate, entrate. Eccoli, un grande applauso.
3: Paolo Bertoli, Alex Villani, Federico, Matteo Tortora, Luca Monti, Matteo Monti, Fabio Barbero. Sì, le suona tutte proprio.
1: Per voi, da questi aspetta, grandi...
3: Siamo piazzati tutti.
1: Ci siamo, ci siamo.
3: Ci siamo.
1: Che belli.
3: Ci siamo.
1: Un applauso prima di partire, forza. Da questi fantastici fisarmonicisti, l'Agricola.

0: Grazie. Sono orgogliosissimo di questo. Veramente non ho parole, ne abbiamo spese tante, sarebbero tantissime da dire. Lasciatemi solamente dire l'emozione che ho. Non mi sarei mai aspettato una cosa del genere in soli 2 anni. E questo è grazie prima di tutto a tutti gli artisti che ci hanno dato molta fiducia. Grazie alle nostre famiglie che non hanno mai mollato, non hanno mai smesso di crederci. E grazie soprattutto a tutti voi. L'Eurotaverna, come è stato detto, così piena, era veramente, è rarissimo per un'orchestra vederlo. Dato che vedo Sandro in questo momento, vorrei un applauso per il proprietario e per la gestione, eccolo, che l'ho assillato tutta la settimana e sta entrando ufficialmente con la torta. Per eccola cui, ragazzi, qui. Macca, fammi Billie Jean per piacere. E allora,
1: la torta ufficiale Mamma Music.
0: Della Mamma Music. Mentre arriva la torta, però, 1, 2, 3, 4. Io voglio ringraziare tutti i musicisti, congederei i fisarmonicisti, vi chiedo ancora un applauso molto grande per tutti loro. Grazie, ragazzi. Grazie. Adesso,
1: allora,
0: adesso è l'ultimo momento degli
1: Che bella!
0: Guarda che roba! Allora, no, ferma. Abbiamo tempo dopo per le foto e vi chiedo di sedervi, esatto, per piacere un attimo. Sedetevi, signori, sedetevi per piacere, sedetevi tutti. Sedetevi per piacere, è in italiano, sedersi è in italiano. Non è che sei diverso dagli altri. Allora, no, a parte gli scherzi, io vorrei, sul palco manca ancora una persona. Lasciatemi dire quella più importante, perché io tutto quello che faccio lo faccio grazie al fatto che da quando sono nato, lui ha 1 anno e mezzo più di me, io sono stato messo proprio nell'ovetto sul tavolo di casa sua, perché le nostre famiglie si conoscono da sempre. È una figura estremamente autorevole, un ragazzo che ha delle qualità eccelse, è quello che controbilancia, no? Inizialmente, cioè 1 anno fa, facevamo tutti e 2. Adesso le nostre cose si sono molto divise, i nostri compiti sono separati. Lui si occupa di tutta la parte burocratica amministrativa, io di quella di produzione, ma lasciatemi dire che è mio fratello, è un poter, lui è la rappresentazione vera del poter contare veramente su una persona in qualsiasi momento, quando va bene, quando va normale e anche quando va male e anche quando, lasciatemelo dire, va molto male. A me è successo anche quello, però ci siamo rialzati e questa serata la voglio dedicare anche a colui con cui condivido tutto il mio socio al 50%. Vi chiedo un applauso grande per Massimo Cantaldo.
2: Oh, buonasera a tutti. Che bello. Che bello. Greta.
1: Grazie.
2: Genia. Matteo. Buonasera a tutti, davvero, sono emozionatissimo. Grazie Matteo per le bellissime parole che hai avuto nei miei confronti.
0: È la verità, ma
2: io vorrei fare 2 ringraziamenti, se mi è concesso. Il primo a questa persona qua. Vi chiedo un grande applauso, Matteo Bensi. Tutto questo è possibile perché c'è Matteo Bensi.
0: Tutti insieme.
2: I ragazzi della sua orchestra, meravigliosi, le ragazze, grazie a tutti voi. Grazie a tutti gli artisti Mamma Music che si sono susseguiti questa sera su questo palco. Grazie a ognuno di voi. Io non pensavo, Matteo, che in soli 3 anni saremmo arrivati a questo.
0: La Mamma Music, ragazzi, è partita nel momento peggiore degli ultimi 100 anni dell'umanità, ovvero durante il Covid. Io e lui ci sentiamo tutti i giorni, ci vediamo spessissimo e l'idea è stata proprio quella di dire: allora, tutti i libri che leggiamo, tutto, poi tu leggi moltissimo più di me, tutti i libri che parlano di imprenditoria parlano di un genio folle, sempre. McDonald's è stato un genio folle.
2: Stay hungry, stay foolish.
0: Un genio folle.
2: Signore.
0: Un genio folle. Bill Gates, un genio folle. Carlo Pescatore, un genio folle. E poi. Però è vero, è anche vero che se noi ci siamo guardati abbiamo detto: cosa facciamo? È il momento o non è il momento? Secondo noi era il momento di farlo, nel momento peggiore. Noi volevamo solamente produrre la mia orchestra. E devo dire un grazie molto grande, qui mi commuovo molto perché io ho ancora gli stessi musicisti di quando, di prima del Covid. Abbiamo fatto 2 anni a fare niente, vuol dire che abbiamo dato io a loro e loro a me. Voglio ringraziarli uno per uno perché condividiamo una grande battaglia che è quella della musica. Vorrei chiedervi un applauso per la mia spalla destra. È stato per 26 anni il bassista di Casadei, è l'arrangiatore da un anno prima della mia orchestra, adesso collabora con la Mama Music in tante produzioni, Loris Bresciani. 8 anni con l'orchestra di Marianna Lanteri, stiamo entrando nell'ottavo anno con la mia orchestra, un grandissimo batterista, un amico molto grande, Andrea Maccagni. Il nostro responsabile tecnico dall'India, un uomo che è con me dall'inizio, è indispensabile, Vicky. Gli ultimi entrati in famiglia, da Piacenza, chitarra elettrica, chitarra acustica, un ragazzo che parla poco ma che fa i fatti, e questo è molto importante, Stefano Poggi. Lui non ha bisogno di presentazioni, suona tutto, fa tutto, è un grandissimo sassofonista, è un fratellone che ho avuto la fortuna di avere in orchestra, Fabio Barbero. Con noi anche lei da 7 anni e mezzo, una grande spalla, una ragazza che ci crede, questo è sempre importantissimo nel nostro mestiere. Chiara Boscaro, la voce. Una scoperta meravigliosa, non artisticamente perché ha lavorato per 12 anni in un'altra grande orchestra, ma una scoperta come persona meravigliosa, come artista sul palco. Anche lei sta diventando veramente piano piano un punto di riferimento nel cuore di ognuno di voi. Ilenia Romano.
3: Grazie.
0: Vorrei ringraziare, un applauso grande per i tecnici, Sony e tutta la squadra. Un applauso grande, grande, grande. E poi vorrei sul palco, lui alle 7, alle 19 di stasera era a Ravenna, è partito da Ravenna, è arrivato, è forse il miglior fonico col quale io abbia mai lavorato, lo dico perché mi assumo la responsabilità della mia comunicazione, ma non si è voluto perdere questo evento ed è una persona, se state sentendo bene, è merito suo. Siccome ha fatto una traversata, non ha pranzato, non ha mangiato, è venuto, ha attaccato e ha iniziato a lavorare. Vorrei averlo sul palco per la prima volta per dedicargli un grandissimo applauso a un professionista incredibile che finché potrà, farà sempre parte dei nostri spettacoli, ma è il fonico dell'orchestra di un grande amico, Luca Bergamini, al quale mando un grande applauso. Valerio Romanelli. Di più. Grazie a te, Vale. Vorrei sul palco anche una ragazza bellissima che tutta la sera ha girato con una macchina fotografica in mano, è una scoperta anche lei della Mama Music. I suoi genitori mi hanno detto: sai che mia figlia fa dei videoclip, sta studiando per fare i videoclip. Noi abbiamo provato con A Mezzanotte in Punto, dopo quello glieli abbiamo affidati tutti. Vorrei un applauso, mi piacerebbe averla sul palco, Aurora Pellizzari. Eccola, vieni, passa di qui, passa di qui. È grande la squadra della Mama, eh. Un applauso grande. Un grazie grandissimo a un fratellone che abbiamo in orchestra. Lui è con noi per il periodo estivo, ma in realtà è con noi tutto l'anno, una persona indispensabile per noi. Andrea Libelli, questa sera tecnico retropalco. Fatti vedere, Libe, vieni a prendere un applauso. Un applauso grande. Io spero di non dimenticarmi di nessuno della parte. Ah sì, no, scusate.
2: Posso?
0: Scusate. Sì, sì, poi l'ultimo lo dici tu, ovviamente. Un applauso grande per Marco Pugno, per Radio Liscio, una grandissima radio, per la quale abbiamo il pregio di essere partner ufficiali loro. Grazie per credere in questo grande progetto. Una grande professionista che abbiamo voluto sul palco con noi, una ragazza molto bella, ma una ragazza molto professionale, che avremo il piacere di avere sicuramente, se ti farà piacere, ancora in tutti i nostri eventi. Greta Malengo.
1: Grazie a te Matte, grazie a voi, perché è stato bellissimo. Grazie. Questo è il lavoro ovviamente, certo. Ma è una passione, perché guardare

Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è. Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

non è cambiato niente, sai. Quante volte ho sperato che tornassi da me. Ora manchi solo tu.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Rudy, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: no, no.
1: Beh, ci vediamo a Parì.
2: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Passato il weekend di Ferragosto si intravede la possibilità di un cambiamento. L'anticiclone, infatti grande protagonista della stagione estiva, sembrerebbe iniziare a cedere sotto la spinta di una depressione di origine atlantica intenzionata a puntare proprio l'Europa centro-meridionale. Quindi peggioramento del tempo già a partire dal lunedì sul nord-ovest, con piogge temporali in estensione al resto del settentrione, con fenomeni che potranno risultare anche forti e accompagnati da grandine raffiche di vento. Instabilità che potrebbe poi estendersi nei giorni immediatamente successivi fino a parte del centro Italia. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
0: Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
1: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno, in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Manda i tuoi WhatsApp e i tuoi vocali a Radio Liscio 331 335 6565.

0: Udi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodi, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodi, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno, in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.